notte fonda discoteca, un tricheco una tricheca, lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata, pachidermi dondolanti sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che guardi, vede spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Evviva bambini, eccoci ancora insieme.
2: Ciao a tutti, ciao DJ,
0: ciao.
2: Evviva.
0: Ma che cos'è, Lorenzo, quel pacchetto che hai in mano?
2: È un regalo per te, DJ. Il mio regalo di Natale per te.
0: Grazie, che bello. Fatti dare un bacio, vieni qua. Posso aprirlo?
2: No, DJ, dovrai aspettare che arrivi Natale.
0: Che cosa? Ma stai scherzando?
2: Affatto, i regali si aprono tutti la notte di Natale.
0: Sì, ho capito, ma io sono troppo curioso, Lorenzo. Uffa, voglio aprirlo, dai,
2: no,
0: dammelo qui.
2: Non fare così, non devi aprirlo ora.
0: Dai.
2: Lo porti a casa, lo metti sotto il tuo albero,
0: sì.
2: E a Natale poi lo apri, ok?
0: Va bene, però... Aspetta un po', fammi vedere. Okay. Allora, dunque. Allora, è grande questo pacchetto,
2: sì,
0: dunque,
2: sì.
0: Dovrebbe misurare su per giù una... vediamo un po', cinquantina di centimetri. Di lunghezza per 20 di larghezza, per 40 di altezza, dunque
2: quindi,
0: un ombrello non
2: e
0: è una macchina.
2: Ma aspetta,
0: è...
2: cosa vorresti dire?
0: Aspetta, pesa su per giù 2 o 3 kg, quindi un microonde.
2: Cosa stai facendo? Sembra tu stia prendendo le misure per un trasloco.
0: No, non è questo, è che vorrei acquisire degli elementi utili per scoprire cosa c'è.
2: In che senso, scusa? Cosa c'è dove?
0: Nel pacchetto, Lorenzo, voglio capire.
2: Ma non devi scoprire cosa c'è, devi aspettare che arrivi la notte di Natale e poi aprirlo.
0: Ma io muoio da la curiosità di scoprire cosa c'è adesso. Secondo me è una valigia, giusto?
2: Non ti dirò nulla. Uffa. È una sorpresa.
0: Vabbè, aspetta, fammi vedere se contro luce si vede qualcosa. Eccole. Forse ho capito.
2: Sei terribile.
0: Ah, peccato, non si vede niente.
2: Ecco, per fortuna.
0: Lorenzo, ti prego, dammi almeno qualche indizio. Dai, Lorenzo, non posso aspettare fino al giorno di Natale. Andiamo,
3: non
0: su.
3: Non ti dirò assolutamente nulla. Sarò muto come un pesce. Ripeto, sarò muto come un pesce.
0: Ti prego, Lorenzo, dimmi solo se si mangia, oppure se è, che so, un gioco, una cosa utile per la musica, o se serve per viaggiare, non lo so.
2: No. Non ti dirò nulla, è una sorpresa.
0: Ma io però... Uffa, dai.
2: Uffa, niente. Aspetti, punto e basta. Come tutti noi, come tutti i bambini aspettano che arrivi il giorno di Natale,
0: sì,
2: per aprire i loro regali, vero bambini?
0: Sì, vero bambini, ho capito, ma io però...
2: Ma tu,
0: scusa,
2: niente. Credi forse di essere il solo ad avere la curiosità di scoprire cosa c'è nei pacchetti? Tutti lo siamo.
0: Davvero?
2: Ma certo. Io quando ero piccolo, a dire il vero anche oggi, facevo come fai tu ora. Prendevo i regali in mano e cercavo di capire, di scoprire cosa ci fosse dentro. Restavo ore sotto l'albero a guardarli, a pesarli, a misurarli,
0: ecco,
2: questi
0: appunto,
2: pacchetti.
0: Dammi qua, dai, voglio sapere proprio cosa c'è, dai.
2: Però poi alla fine non lo capivo mai. E solo la notte di Natale finalmente potevo aprirli, e però quella attesa che mi sembrava così lunga rendeva la sorpresa ancora più bella.
0: Sarà.
2: Aspetta, ascolta questa canzone. L'ho scritta proprio pensando a ciò che ti ho raccontato.
0: Va bene.

0: Quel pacchetto che cos'è? Quel pacchetto che cos'è? Quel pacchetto che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è?
1: Va bene, dai, allora ho capito, farò come mi dici. Aspetterò che arrivi il giorno di Natale per aprire il tuo pacchetto.
2: Bravo DJ.
1: Sì,
2: e ricordati che le cose più le desideri, più quando le ottieni sei felice.
1: Tu dici davvero, Lorenzo?
2: Certo,
1: tu dici che sia così, eh?
2: Certo, fidati, sì.
1: Va bene, mi fido, però per un bel pezzo di panettone per merenda possiamo mangiarlo almeno quello, no?
2: Come
1: che
2: no? Fame, sì.
1: Oh,
2: sì.
1: Non dobbiamo aspettare Natale,
2: no,
1: giusto?
2: No, mi pare, anzi, un'ottima idea mangiare una bella fetta di panettone adesso.
1: Panettone, mi dici? Panettone o pandoro?
2: Pandoro o panettone?
1: Tu che cosa preferisci, Lorenzo?
2: Non so, tu cosa preferisci?
1: Oh, vediamo. Non lo so, a te piacciono i canditi?
2: Sì, molto. A te?
1: No, non tanto, no, per dire la verità. Però l'uvetta mi piace, sai.
2: E lo zucchero a vela ti piace?
1: Moltissimo, Lorenzo. E sulle allora... batterie poi non puoi capire, lo adoro.
2: Allora che si fa? Che ne dici? Pandoro o panettone?
1: Pandoro o panettone? Ma non so, chissà che cosa preferiscono i bambini che ci stanno ascoltando.
2: Vediamo un po'.

0: Eccolo. Beh, allora cosa si fa? Cosa mangiamo per merenda?
1: Beh, facciamo
0: allora.
1: Così, Lorenzo, ho un'idea. Mangiamo tutti e due e non ci pensiamo più, eh?
0: Fare un'ottima idea. Oh. Evviva, evviva! Evviva! Pandoro panettone, qual è il mio preferito? Non è solo questione di uvetta o di candito. Che buono questo pandoro.
1: Vero, e che bontà questo panettone, non puoi capire.
0: Allora, ciao bambini, ciao a tutti bambini,
1: ciao,
0: buon panettone a tutti.
1: E buon pandoro a tutti, a presto.
0: Pandoro panettone, qual è il mio preferito? Non è solo questione di uvetta.
1: E chissà
0: candito.
1: Quanti ne mangerà pandoro Francesco Napoleoni, che ha seguito la parte tecnica. Per non parlare poi non di Natalia San Giorgi, grandissima buongustaia alla pandoro regia. Panettone. Ciao bambini, mangiate pandori e panettoni, pandoro, evviva!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, vi propongo oggi un albo foto illustrato, L'ora blu di Marianna Balducci e Fabio Gervasoni, pubblicato da Sabir. Ma che cosa significa foto illustrato? Beh, significa che gli autori sono due, ma non perché uno ha scritto il testo e l'altro ha realizzato le immagini, come spesso accade negli albi illustrati, ma perché sono proprio le immagini ad aver bisogno di due autori. Gervasoni, che si occupa degli scatti fotografici, e Marianna Balducci, che scrive e disegna. Ma disegna dove? Sopra le fotografie, naturalmente, per dare vita a una storia. Di questo particolare linguaggio, e del linguaggio della fotografia in generale, si parla questa settimana a Savignano sul Rubicone, in occasione della prima edizione di SeaFest Kids, dove sarà presente anche l'autrice di questo libro. Ma torniamo appunto a L'ora blu, un libro che in realtà ci porta a Rimini, in piena notte, dove è scomparso il gatto nero, dei due bambini protagonisti. Riusciranno a salvarlo e a riportarlo a casa? Oppure sarà il gatto a salvare loro? Voi intanto aguzzate gli occhi, perché strane creature si aggirano nella notte riminese. Conigli, lumache giganti, pesci giganteschi e altre meraviglie. L'ora blu è un albo foto illustrato firmato da Marianna Balducci e Fabio Gervasoni. Andersen e Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Buongiorno, buongiornine e buongiornini, ma buona giornata, buon lunedì, lunedì 21 settembre, sono Arianna e come tutti i giorni siamo insieme dalle 7.30 alle 8.30, precise del mattino, in diretta per accompagnarvi, per tenervi compagnia, per farci compagnia. Come state in questo lunedì? È lunedì, è lunedì, è sempre il lunedì, è sempre un po' stropicciatello, il lunedì è sempre sonnacchioso, cioè della vera stanchità, come direbbe qualcuno di voi. Ma arriva subito qualcuno. Paolo, buongiorno, al 333 6690 818. Paolo inaugura questo nostro lunedì mattina e lo inaugura con un gran bel saluto. Caro Paolo, buona giornata, buon lunedì anche a te, grazie, sei arrivato subito perché dice: ah ecco, mentre vado a scuola, grazie, buona scuola a tutti. Allora, c'è una canzone che vorrebbe ascoltare e vediamo se la trovo subito, caro il nostro Paolo, che inaugura la nostra settimana e il nostro mattino, questo nostro lunedì, così. Buona scuola a tutti, ci augura Paolo, grazie Paolo. A proposito di scuola, ma sapete che pensavo? Ho bisogno di voi per capire una cosa fondamentale, importantissima. Che serve la scuola? Cioè, perché si deve andare a scuola? Se arrivasse, che ne so, un marzianino che non sa niente della scuola, potreste spiegarglielo voi? Perché bisogna andare a scuola? Perché? A cosa serve? 333 6690 818. Pensateci voi!

sempre. È l'ispettore Gadget, grazie Paolo. Abbiamo iniziato così questo nostro lunedì insieme, ma tra pochissimo arriva una canzone che per la scienza, dovete sapere, è la canzone che mette di più il buon umore al mondo. Per cui ve la dedico tra pochissimo, è tutta per voi, preparatevi a ballare ovunque vi troviate, preparatevi anche se sono le 7:35 del mattino. Turun, turun, turun. Arriva, sta arrivando. Ma al 333-6690-818 stanno arrivando anche i vostri messaggi. Allora, vi chiedevo, ma perché bisogna andare a scuola? Cioè, a cosa serve la scuola? Provate a dirlo magari a qualcuno che non lo sa, magari un marzianino che arriva e non lo sa proprio. Spiegateglielo voi. 333-6690-818. Abbiamo bisogno di voi. Devo dirvi che ho sentito questa domanda e qualcuno l'ha posta. E allora ho pensato, chi meglio di tutte e tutti voi può rispondere a questa domanda? Sbizzarritevi. 333-6690-818. Magari spiegatelo a un marzianino, magari spiegatelo ai grandi, magari rispiegatelo a tutti quelli che ogni tanto dico va, ma che servirà? Pensateci voi. Intanto buongiorno, arriva la nostra Noemi da Palermo. Ciao Noemi, buongiorno. Oggi a scuola faccio la prima lezione di motoria e con la nuova maestra, ed è piena di cuori la nostra Noemi, piena di cuori colorati. Mi sembra che la lezione di motoria e una nuova maestra siano un ottimo motivo per raccontare quanto sia prezioso andare a scuola per incontrare, fare incontri, nuove maestre, nuovi compagni, nuove materie. Ci si muove anche a scuola. A proposito, tra pochissimo ci si muove da queste parti tantissimo. Preparatevi, perché voglio dedicarvi la canzone che per la scienza è la canzone che mette più il buon umore, l'allegria, perché ha tutta una serie di combinazioni proprio di ritmi, suoni, note e non solo, che portano a essere la canzone più che dà la carica e l'energia al mondo. Quindi tra poco è tutta per voi in questo lunedì, e lunedì sappiamo che c'è bisogno di una grande carica e noi ce la siamo per prendere. Nel frattempo chi arriva? Giulio! Ciao Giulio, buongiorno Super Giulio. Esce prima dalla scuola materna per andare al cinema e non vede l'ora. Giulio, ma che meraviglia! Ma cosa vai a vedere? Raccontaci che cosa andrai a vedere al cinema, perché devo dirvi che io effettivamente ho visto un film bellissimo che raccontava di una scuola che rischiava di chiudere e tutti, grandi e piccoli, collaborano, fanno squadra, si ingegnano, si inventano cose per salvare la scuola. E allora ho pensato, quanto è importante la scuola?

chissà, chissà, chissà appunto che cosa ne pensano i nostri buongiornini. E quindi oggi ho pensato proprio di farvi questa domanda al 333-6690-818. Ciao Giulio, dici che cosa vai a vedere al cinema oggi? Ciao ragazzi, eccoci. Ieri ho cominciato ad ascoltare il podcast e oggi è il mio primo giorno in diretta. Evviva, evviva, evviva Isabella. Grande Isa, grande Isabella, ben arrivata nella combriccola, ben arrivata nella squadra del buongiorno. Aspettavamo solo te. E Isabella, quarta elementare, arriva al buongiorno di Radio Kids e noi siamo felicissimi. Allora anche per te, cara la nostra Isabella, la canzone che mette più il buon umore al mondo. Lo dice la scienza, eh? Già, mica lo dico io che sono Arianna, no, lo dice proprio la scienza. E a proposito, vi ricordo, anche grazie alla nostra Isabella, che siamo anche su Rai Play Sound, ma arriva, oh, buongiorno Arianna, sono Samuele d'Alessandria, è arrivato Samuelino e il nostro è un buon mattino. Samuelino, Samuele d'Alessandria, che dice: ti volevo dare un grosso abbraccio e un grosso bacione, un grossissimo abbraccio e bacione a te. Eccoli che arrivano, l'hai sentiti? Sono arrivati. E augurarti una bellissima stagione insieme a tutti noi di Radio Kids. Ma grazie Samuele, la stessa cosa che auguro io a te e a tutte e tutti voi, bellissimo, grazie anche di tutti questi cuori. Io quest'anno faccio la quarta elementare e al cinema l'ultima volta sono andata a vedere i Minions. Allora, adesso tra un po', a proposito di Minions, preparatevi perché, scusate, anche loro vogliono partecipare. E dirci anche, Samuele, ti viene in mente un perché andiamo a scuola? Cioè, se ci fosse un marzianino, no, che si chiede: ma che senso, ma a che serve la scuola? Glielo volete provare a dire voi? 333-6690-818. Questa è la canzone che per la scienza regala di più il buon umore, la carica e l'energia. E allora alle 7:39 è tutta per voi. Buongiornine e buongiornini. Ballatela tutta! Sì, carica d'energia, sprint anche di lunedì. Grazie a tutti noi!

state ballando il ritmo della canzone che dà più la carica al mondo. Sì, anche alle 7:42, ovunque vi troviate, ballatela tutta.

Me now. Nel frattempo arriva la nostra Cecilia dalla provincia di Verona. Ciao Cecilia, buongiorno, buongiorno. E Cecilia ci dice: la scuola è fatta per divertirsi, per giocare e per imparare. Evviva Cecilia, evviva la scuola! E arriva anche la nostra Ginevra da Treviso. Ciao Arianna, ciao Ginevra, buongiorno. E la scuola, ci dice la nostra Ginevra da Treviso, è fatta, serve a imparare, perché se non impariamo non sappiamo niente, e serve per imparare tutte le materie: italiano, matematica, geografia. Ciao, ciao a te cara la nostra Ginevra, e grazie, perché se non impariamo non sappiamo niente, ci dice la nostra Ginevra. E tu cosa pensi? Perché cosa è fatta la scuola? A cosa serve la scuola? Ditelo voi a un marzianino o a qualcuno che proprio non lo sa.

Samuele d'Alessandria, hai citato i Minions ed eccoli qui con la loro Minions Revolution. Sono le 7:44 minuti, sono Arianna e siamo insieme dalle 7:30 alle 8:30 in diretta tutti i giorni. Domani c'è papà Marco, poi ci sarò io, poi così. E oggi ci stiamo chiedendo: ma a cosa serve la scuola? Ma perché bisogna andare a scuola? 333-6690-818, diteglielo voi a tutti quelli che si fanno questa domanda. Magari arrivano le marzianine e dicono: ma che fanno questi tutte le mattine? Vanno a scuola, ma che serve? Sono dei marzianini un po' così, un po' napoletaneggianti. 333-6690-818, siamo anche su Rai Play Sound.

Oh yeah, e questo è il buongiorno di Radio Kids, quello che mette il buon umore, l'allegria, che diciamo provoca la nostra fantasia. Per esempio, se arrivassero due marzianini e chiedessero: ma che serve andare a scuola? Che vi dovete svegliare, fare, andare, zaini, cose, preparare? A cosa serve? Beh, pensateci voi a dargli una risposta. Perché al 333-6690-818 ne stanno arrivando tantissime. Ciao, sono Nairia da Pove del Grappa. Buongiorno, buongiorno Nairia, che ci dice: volevo dirti che sono il mio ottavo giorno di scuola. Evviva, buon ottavo giorno di scuola. Io faccio la prima e la scuola serve per imparare. Ancora chi c'è? Ciao Arianna. Beh, noi andiamo a scuola per imparare tante cose e provare a far diventare, attenzione, il mondo. È sempre il nostro Samuele d'Alessandria, eh? Quindi, beh, noi andiamo a scuola per imparare tante cose e provare a far diventare il mondo in cui viviamo un mondo migliore e in pace. Questa è la risposta del nostro Samuele sul a cosa serve la scuola, perché andiamo a scuola. Grazie al nostro Samuele, grazie a tutte e tutti voi, perché ci sono tantissimi messaggi. Quindi Arianna, metti il turbo! Giulio! Oh, ecco Giulio, che oggi esce prima dalla scuola materna per andare al cinema, non vede l'ora, e ci dice che andrà a vedere i Paw Patrol con la sua mamma e il suo papà. Evviva, sarà felicissimo. Ma nel frattempo si va a scuola, anche se si esce prima. Perché dobbiamo andare a scuola? Facciamoglielo capire un po', eh? Buongiorno Arianna, sono la mamma di Martino Spettinato. Buongiorno al nostro Super Marti. Ciao Martino Spettinato, il nostro spettinatino preferito. Ma io spero che ti sia svegliato con tutta questa carica. Ti ho messo anche la canzone che più dà la carica al mondo. Come va? Ce l'hai fatta? Stamattina è dura perché ieri abbiamo fatto un po' tardi e svegliarsi è una gran fatica. Come ti capisco, Martino mio? Come ti capisco? Ma ditemi, cara mamma di Martino e caro Martino, fatti sentire, batti un colpo, Marti, sei sveglio? Oppure ci vuole un altro po' di carica? Noi siamo pronti, Allora, ancora chi arriva? Ciao Arianna, siamo Patrizia e Rocco da Padova. Buongiorno Patrizia, buongiorno Rocco. Anche noi andiamo al cinema oggi. A vedere i Paw Patrol, viva il cinema! Viva il cinema! Guardate che mercoledì mi sa che parliamo di cinema. Ve lo dico, perché mi state dando dei grandi suggerimenti. Nel frattempo ci stiamo chiedendo: ma la scuola cosa serve? Ma perché si va a scuola? Perché dobbiamo andare a scuola? Secondo noi, Patrizia e Rocco da Padova ci dicono, la scuola serve a fare tantissime allegre ricreazioni! In effetti, come negarlo? Ancora al 333-6690-818 c'è Francesca da Maddaloni. Ecco la nostra super Francesca. Ieri sono andata alle giostre per la prima volta, perché in questo gioco faccio sempre schifo, cito testualmente, ma no Fra, non ti buttare giù. Ho fatto più punti da sola nel gioco a quello dove bisogna colpire. Sì, arriva. Ciao Francesca. Felice tu stai. E arriva anche la nostra Sofia che ci dice: secondo me la scuola serve per saper fare un lavoro da grande e per avere amici. Evviva!

Buongiorno, buongiorno anche a tutti i combina guai, a tutte le combina guai. Evviva, evviva, evviva anche noi combina guai. 7:50 minuti di questo lunedì 21 settembre in cui ci stiamo chiedendo, e grazie a tutte e tutti voi stiamo già raccogliendo tante risposte sulla domanda: ma a che serve la scuola? Scusate, perché dobbiamo andare a scuola? E ci sono tantissime preziose risposte al 333-6690-818. Vi ricordo che siamo anche su Rai Play Sound. Grazie ancora anche alla nostra Sofia. Arriva anche la canzone che hai chiesto. E poi chi c'è? Ciao, sono Giulio. Ciao Giulio. Arriva, caro il nostro Giulio. Ancora buongiorno Arianna, siamo Clelia e la mamma Elisa. Buongiorno Clelia, buongiorno Elisa da Grenoble, ma bonjour. Allora Clelia direbbe a questo piccolo marzianino, ecco perché la domanda è: se ci fosse un piccolo marzianino che dice ma perché bisogna andare a scuola, scusate, fatemi capire, allora la nostra super Clelia da Grenoble risponderebbe così: allora, a questo piccolo marzianino, che andiamo a scuola per imparare a cantare e leggere, a scrivere e farci degli amici e scoprire anche nuove persone. Ma che meraviglia, cara Clelia, è una cosa preziosissima quella che hai detto, è vero. Caro marzianino, hai capito? Andiamo a scuola per imparare a cantare, a leggere, a scrivere, a farci nuovi amici e scoprire anche nuove persone. Mi piace tantissimo, sapete, scoprire nuove persone. Grazie Clelia, grazie mamma Elisa, un abbraccio fortissimo a voi e a tutta Grenoble. Ciao Arianna Aliena, eccomi. Buongiorno Nicola da Cagliari, non mi porto più. Caro Nicola da Cagliari, la scuola serve, ci dice il nostro Nicola da Cagliari, serve per far crescere il cervello, far diventare più intelligenti e conoscere nuove persone. Evviva, evviva, evviva voi ed evviva la scuola, posso dire, me lo concedete, fa tutte queste cose così importanti. Grazie super Nicola da Cagliari. Ancora chi arriva? Ciao Arianna, arriva Giorgia, la nostra Giorgia, che ci dice: ciao Arianna, la scuola è un posto in cui si va ad imparare tante cose e dove si fanno tante amicizie. Grazie Giorgia, evviva la scuola. Ma quasi quasi, sapete che faccio? Mi torno a scuola, quasi quasi. Allora, buongiorno Arianna, sono Jacopo da Padova. È arrivato Jacopo, il nostro super Jacopo da Padova, che ci dice: e a scuola non è sempre facile andare, in effetti, perché alla mattina bisogna svegliarsi presto e gestire i propri tempi, il proprio tempo per correre fino a scuola, però almeno così si può imparare tutte le cose che ancora non sai. Così puoi imparare tutte le cose che ancora non sai. A volte io a scuola ho un po' di paura perché le maestre, quando i miei compagni chiacchierano troppo, sbattono i pugni sulla cattedra, non so se l'avete sentito, e io salto in aria. Ti credo. Buona giornata e buona scuola a tutte e tutti. Eh sì, perché uno dopo un po' perde la pazienza a un certo punto, no? Se sta cercando di raccontare delle cose e tutti parlocchiano, e quindi caro Jacopo, magari abituati a questa cosa, quando comincia a sentire che c'è un gran chiacchierare, aspettati che succederà questa cosa, e quindi magari se sei preparato forse ti impaurisci un pochino meno. Però grazie davvero caro Jacopo, perché andare a scuola non è sempre facile. E è vero, hai ragione, perché alla mattina appunto bisogna svegliarsi presto, gestire il proprio tempo, però così puoi imparare tutte le cose che ancora non sai. Bellissimo, grazie al nostro Jacopo. E ancora chi arriva? Elia il batterista, è arrivato il nostro super batterista, vai, grande Elia il nostro super batterista Damiane Treviso, insieme a mamma Michela. E sapete che cosa ci dice? Che la scuola serve a divertirsi in ricreazione. Come negarlo? Si va a scuola, ma questa oltretutto è una scuola rap. Parababappa. Parababappa.

faccia. Che sia di incoraggiamento questa super canzone anche per la nostra Agnese. Buongiorno Agnese, c'è la tua sorellina Agata che ha 5 anni e mezzo, da Treviso, e ci dice: volevo dirvi che questa mattina volevo fare un incoraggiamento per mia sorella Agnese che ha 1 anno e 9 mesi, perché non vuole andare all'asilo nido. Ma super super Agata, che si prende cura, si preoccupa della sua sorellina Agnese. Agnese, ma lo sai, guarda, senti questo ritmo, vai vai che comincia a ballare, secondo me, vero Agnese? Muovi un po' i piedini, tum tum tum, le manine, tum tum tum tum, tum, tum. Lo senti questo ritmo? Dai, dai, vai a scuola cantando, vai a scuola ballando. Super Agnese, ti divertirai, fidati. Troverai tantissimi piccoletti e piccolette per giocare, tanti giochini, tante nuove cose da fare insieme. Dai che poi sei contenta lì. Devi solo arrivarci, poi vedrai, ti prometto che ti divertirai. E poi ci andiamo insieme. Dai che arriviamo insieme. Forza, forza, forza. Vai Super Agnese. Ciao Agata.

E questo è il ritmo del mattino, 7:58 minuti in questo lunedì 21 settembre. Buon lunedì a tutti! Perché bisogna andare a scuola, scusate? Come mai? A cosa serve? Hai sentito Agnese cosa ci dicono? Tutti i buongiornini e le buongiornine, che bisogna andare a scuola per imparare, la scuola serve per fare nuovi amici, perché c'è la ricreazione e poi si impara a cantare, a fare tantissime cose, ci si diverte, nuove persone, nuovi incontri. Ciao, sono Alice da Palermo e a scuola ci dobbiamo andare perché i genitori non vogliono che si possa fare disordine. Ah, ok, quindi andando a scuola non fate disordine. Carla mia Alice, e grazie per tutte queste cose meravigliose che hai mandato. Grazie, grazie, super Alice. Allora, se per caso dovessimo incontrare un marzianino e ci dovesse chiedere: ma perché dovete andare a scuola e svegliarvi tutte le mattine presto e poi uscire, tutte queste cose, il marzianino parla proprio così, lo so. E voi che cosa gli rispondereste? A cosa serve la scuola? 333-6690-818. Ritmo! Siamo anche su Rai Play Sound naturalmente e ci dicono i nostri gemelli Ada ed Emre da Fontanelle in prima elementare, ci dicono: serve a stare con gli amici e scambiarsi la merenda. Giusto, anche questo, perché magari a volte uno ha una merendina, diciamo, insomma, questa merenda che ho oggi, che ne so, un bel panino, buono, buonissimo, ma quella fetta di torta alle mele mi piacerebbe molto di più, e così uno se la scambia. Bellissimo, succede anche questo a scuola. Grandi, grandissimi Ada ed Emre, buona scuola, buona prima elementare. Allora, perché vi raccontavo, sono le 8 precise, precise, precise, vi raccontavo che ho visto un film dove grandi e piccoli collaborano, si chiama Un mondo a parte, l'ho trovato molto molto bello, e insieme fanno proprio squadra per salvare la loro scuola che rischia di essere chiusa. E allora vi dico, e allora ho pensato, ma effettivamente cos'è la scuola? Perché bisogna andare a scuola? Voglio chiederlo proprio ai buongiornini e alle buongiornine, e quindi eccomi qui a farvi questa domanda: a cosa serve? Perché dobbiamo andare a scuola? E se arrivasse un marzianino che non lo sa a chiedercelo, cosa gli rispondereste? 333-6690-818. E arriva, ciao Ari, come stai? Io sto andando a scuola. Bianca, ciao, buongiorno alla mia Bianca, eccola con un cuore meraviglioso. Buona scuola, buona scuola anche a te e a i Minions, per cui io, guarda, credo che mercoledì parleremo tanto anche di questo. Nel frattempo, buona scuola. La domanda che stiamo facendo tra le altre è: ma perché bisogna andare a scuola? E forse Bianca credo che sia già arrivata a scuola, perché crescendo si va sempre prima a scuola, però imparare nuove cose e magari piano piano scoprire nuove persone anche insospettabili, posso dirvi, uno non se l'aspettava, dice: ma lo sai che sei simpatico tu, potremmo diventare amici. E poi la ricreazione, volete mettere il tempo della ricreazione? Bianca, buona giornata. Ancora chi c'è? Ancora chi c'è? Aspettate, aspettate, perché qui siamo pieni. Ma buongiorno, stupendo, stupendo. Allora, questa foto è meravigliosa, devo dire che questa foto è stupenda, grazie mamma di Martino, Martino Spettinato, stupendo, una foto meravigliosa ci ha mandato, bellissima, bellissima, e con una dose extra di cioccolata ci siamo svegliati, e grazie a voi, ma grazie a voi, questa foto è bellissima. Martino, buon lunedì, grande che ti sei svegliato. E chissà se Martino voglia anche di dirci perché bisogna andare a scuola. Attenzione, buongiorno marzianino, ecco qui, la scuola serve a imparare perché se no siamo ignoranti. E attenzione, possiamo diventare asinelli. Ed è la nostra Vittoria, grazie, grazie, grazie, grazie alla nostra super Vittoria, che dice proprio a questo marzianino che chiede: ma perché è andata a scuola? Ma che serve andare a scuola? Ma perché ci dovete andare? E la nostra super Vittoria risponde: serve a imparare, perché se no siamo ignoranti. E attenzione, possiamo diventare asinelli. Grazie alla nostra Vittoria. Ancora 333-6690-818 è il numero per rispondere a chi si chiede ma che serve questa scuola, e anche a un marzianino che arriva e dice: ma che ne so, non ci capisco niente, questi la mattina, ma non lì così a scuola, ma
cosa sarà? Beh, diteglielo voi, 333-6690-818. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno Aurora da Livorno, buongiorno a te. Secondo me la scuola serve per imparare e stare in compagnia. Bello, sai che mi veniva anche per imparare a stare in compagnia? Che dici? Potrebbe essere anche questo, perché stavo leggendo male ed effettivamente pensavo forse la scuola può servire anche questo, per imparare anche a stare in compagnia. Grazie, ancora ciao a tutti, sono Livia da Seregno, buongiorno, buongiorno, e sto aspettando in auto che inizi la scuola. Buona scuola, buona giornata alla nostra super Olivia che è lì in attesa. Olivia, ma vuoi rispondere anche tu mentre aspetti qua e là a questo marzianino? A che serve la scuola? Perché dobbiamo andare a scuola? Diglielo tu, e anche tu. 333-6690-818. Ciao, siamo Vittorio e Marcello. Buongiorno Vittorio, buongiorno Marcello. Eccoli, il nostro Vittorio e Marcello che ci dicono: per Marcello si va a scuola per divertirsi. Oh, e per Vittorio si va a scuola per trovare i miei amici e studiare assieme. Un abbraccio da Padova, un abbraccio Padova. Ciao, super Padova e super Vittorio e super Marcello. E grazie, grazie, grazie per essere arrivati al buongiorno di Radio Kids. Ciao Arianna, sono Anna da Cabiate, ho 10 anni. Buongiorno, buongiorno alla nostra super Anna che ci dice: secondo me la scuola serve per fare la life skills, le life skills che mi piacciono tantissimo, e fare amicizie. Anna, se ci sei ancora, ma cosa sono queste life skills? Illuminaci, illuminaci, perché ti piacciono anche tantissimo, raccontaci, raccontaci. E poi oggi è il compleanno di mia cugina Gemma, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri super Gemma, buon compleanno dalla tua Anna e da tutte e tutti noi. Grazie a te, grazie anche per questi meravigliosi colori che hai mandato. Arriverà, arriverà anche questa canzone. Ciao Anna! Allora, ancora. Chi arriva? Buongiorno Arianna, sono Lorenzo dalla provincia di Barcellona. Ma buenos dias, buon dia, caro il mio Lorenzito. Buongiorno. A scuola si va per fare tante creazioni e anche ricreazioni, immagino. Ovviamente è a imparare tante cose. Adios, besitos, besitos a te, caro Lorenzo. È perché Lorenzo adesso è a Barcellona e ci scrive da lì. Ma quanto siamo interessati? Nazionali. Ancora, ciao Arianna, siamo Daphne e Lara da Mallorca. Da Barcellona, Mallorca, evviva! Per noi andare a scuola serve per vedere le amiche e suonare nella lezione di musica e disegnare nell'ora di plastica. Stupendissimo! Evviva, evviva Daphne, evviva Lara, evviva Mallorca, evviva la scuola!

ormai le 8 minuti di questo lunedì 21 settembre e questo è il buongiorno di Radio Kids ed è arrivato Mattia, il nostro Mattia da Falconara Marittima. Buongiorno Mattia, ma che bello trovarti, che bello incontrarti, è davvero una grande, grandissima gioia. Grazie per essere arrivato al buongiorno di Radio Kids. Mattia da Falconara Marittima ci dice: è bello incontrarvi quando noi andiamo a scuola. Ed è bellissimo trovare te, incontrare te. Grazie Mattia, ma che bello, ma che gioia, posso dire. È veramente stupendo incontrarvi, ascoltarvi, trovarvi. Allora, questa mattina, mentre arriva anche Ufo Robot, ci stiamo chiedendo: ma che serve, scusate, andare a scuola? Ditemelo, ditecelo un pochino. Perché bisogna andare a scuola? Provate a dirlo a un marzianino che non lo capisco, non lo sa, perché tutta la mattina prima bisogna andare, fare, vestirsi, prepararsi, la sveglia. E allora glielo dite voi a questo marzianino perché bisogna andare a scuola? Perché? A che cosa serve la scuola? Pensateci voi, 333-6690-818.

Ciao a tutti, sono Aurora da Milano. Buongiorno, buongiorno alla nostra Aurora da Milano. Ho 7 anni. A scuola bisogna andarci per imparare nuove cose, conoscere nuove persone e divertirsi. Sì, un bacio grande, e arriva anche questa canzone, cara la mia Aurora.

arriva anche Elena da Milano, che dice: bisogna andare a scuola perché se non ci andiamo non riusciremo a capire niente. Cara la nostra Elena, grazie anche per la tua tazza di tè o di caffè o di cioccolata che hai mandato, perché se non ci andiamo non riusciremo a capire niente. Grazie alla nostra Elena e al suo messaggio molto molto preciso e molto prezioso. Grazie. Buongiorno e super cuori, buongiorno Gianca, buongiorno Stefano, buongiorno a voi che ci insegnate tante cose, grazie. Chi arriva? Buongiorno Radio Kids, siamo Clelia e Giuseppe. Buongiorno Clelia, buongiorno Giuseppe, facciamo tantissimi auguri a nostra zia che oggi è il suo compleanno. Ti vogliamo tanto bene zia, ciao zia di Clelia e di Giuseppe. Qui arrivano tantissimi auguri per te con tanti cuori, con tutti i colori del mondo. Auguri anche da tutte e tutti noi, ma che meraviglia. Ci sono tantissimi messaggi, vado anche ad ascoltare qualche messaggio vocale così poi ve lo racconto. E nel frattempo alle 8:12 ci avete chiesto questa canzone, Pastello Bianco.

anche la nostra Alice. Buongiorno, buongiorno alla nostra Alice. Buon lunedì e buona giornata anche a te e alle 8:15. In questo momento la nostra Alice ci dice: secondo me la scuola serve per imparare, perché così poi quando saremo grandi sapremo fare i calcoli e sapremo risolvere i problemi. Evviva Alice, evviva la scuola che ci insegna a risolvere i problemi.

0: E questo è il buongiorno di Radio Kids. E oggi è arrivato Marcellino. Già. E ci ha chiesto, ma perché bisogna andare a scuola? A che serve questa scuola? E noi al 333-6690 stiamo provando a darle una risposta. Anzi, stanno arrivando tantissime risposte preziosissime. Grazie a tutte e tutti voi. Vi ricordo che siamo anche su Rai Play Sound e che tutte le mattine dalle 7.30 alle 8.30 siamo in diretta qui su Rai Radio Kids. Yeah! E qui non ci si annoia. No, no, no! E arrivano Anita e Lisa da Gallarate.
1: E se ne frega se qualcuno
0: è. E allora, Anita e Lisa, ciao Lisa, ciao Anita. Ogni tanto me lo chiedo a cosa serve andare a scuola. Ma poi lo so, perché bisogna andare per imparare nuove cose e anche un po' perché, sì, per chiacchierare con le amiche. Mi sembra un ottimo motivo, ottimi motivi. Cara la nostra Anita, ciao Lisa, buona giornata e buona scuola.
1: E non m'annoio.
0: E no, che non m'annoio, non m'annoio.
1: Io no, che non m'annoio, non m'annoio. No, che non m'annoio, no, che non m'annoio.
0: Non ci si annoia da queste parti. Ciao Arianna, sono Beatrice da Sesto Fiorentino. Come stai? Cara Beatrice, guarda, come sai? Immagino tu lo sappia, per me questa domanda è sempre molto preziosa e non è mai scontata. Quindi grazie per la tua domanda. Devo dirti che con voi sto sempre bene. Sono sempre in festa e non mi annoio mai. Grazie, grazie Beatrice, grazie a tutte e tutti voi. E la nostra Beatrice ci dice: per me la scuola è giocare insieme, divertirsi e fare tutti insieme le recite, giusto? Grande Beatrice, grazie.

Knock on my noia, le 8:18 minuti, non ci si annoia da queste parti, anche se è lunedì, eh sì, anche di lunedì da queste parti non ci si annoia, grazie a tutte e tutti voi che arrivate al 333-6690-818 e arriva Lorenzo, buongiorno Lorenzo, Lorenzo dal Lago di Seo, ciao, che ci dice la scuola serve per imparare e avere degli amici nuovi. Ecco, anche questo mi piace molto, perché in tanti di voi ci stanno dicendo questo, no? Serve ad avere nuovi amici la scuola, sì, perché vi chiedevo se dovesse arrivare un marzianino chiedendoci ma perché dovete andare a scuola tutti e due? Ecco perché, e noi le stiamo dando delle risposte, caro marzianino. E vi dicevo anche che ho visto questo film molto bello in cui grandi e piccoli collaborano e fanno proprio squadra, e tutti hanno il loro ruolo preziosissimo, sia i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze e i grandi, perché la scuola non chiude. E allora ho pensato, vorrei chiedere anche ai buongiornini e alle buongiornine cosa pensano della scuola, a cosa serve, perché bisogna andarci, e arrivano tantissime risposte da queste parti, quindi grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie Lorenzo.

0: che non mi stanco.
1: Ecco, devo dire questa cosa, che quando mi chiedete, mi avete chiesto come sto, sto così, in festa, grazie a tutte e tutti voi, e non mi annoio, e non mi stanco, ecco. Sì? Tempo. Vociare?
2: Mister, sei sempre il numero uno.
1: Grande, grande Giova, anche tu sei il numero uno e anche tutte e tutti voi siete il numero uno. Ciao, sono Petra, buongiorno Petra, Petra di Vinovo, che ci dice: secondo me bisogna andare a scuola per imparare tante cose e anche per giocare con i compagni, certo, quindi imparare tante cose, avete detto, perché se uno non impara poi, attenzione, si diventa asinelli, e se non impari le cose, se non sai le cose, rischi di non poter fare tante cose, ma anche per conoscere nuovi amici, chiacchierare, e forse bisogna anche imparare a stare con gli altri, che dite? Perché imparare e stare con gli altri, e forse si potrebbero anche unire queste due frasi, e potrebbe servire anche per imparare a stare con gli altri, forse anche per imparare a giocare insieme agli altri. Che ne pensate? 333-6690-818, grazie Petra, la nostra Petra di Vinovo, che ci dice appunto: secondo me bisogna andare a scuola per imparare tante cose e anche per giocare con i compagni. Ancora arriva Federico da Roma, buongiorno, buongiorno al nostro Federico da Roma, che ci dice: secondo me a scuola, sì, la scuola serve per imparare nuove cose e fare nuove amicizie. Ciao e buona giornata, ciao e buona giornata a te. Mi sembra molto bello che in tanti unite la scuola alle amicizie, all'incontro con gli altri, quindi si imparano cose e ci si incontra, è un luogo di grandi incontri, quello dove passate tanto tempo, per cui ancora pochi minuti, ma ci siamo, fino alle 8:30 siamo in diretta qui per raccontarci. Ma scusate, perché dobbiamo andare a scuola? Ci pensate voi a darci questa risposta? 333-6690-818. Ecco, buon vento a tutti, ce lo cantano Alfa e Giovanotti, che torna, e buon vento.

esatto, 24 minuti di questo nostro lunedì 21 settembre e questa mattina ci stiamo chiedendo: ma perché dobbiamo andare a scuola? A cosa serve la scuola? Ci avete mandato tantissimi messaggi e serve a imparare e... Scusate perché qui è partito un attimo tutto, ecco qui. Allora, ci avete detto serve a imparare perché se non impariamo non sappiamo niente. Ecco, se non impariamo non sappiamo niente. E mi sembra centrale tutto questo. Ancora, sono arrivati tantissimi messaggi. E, per esempio, la scuola serve a fare tantissime allegre ricreazioni, ci avete detto. Ancora, la scuola serve per saper fare un lavoro da grande e per avere amici. E ancora, dunque, a scuola non è sempre facile andare perché la mattina bisogna svegliarsi presto, gestire il proprio tempo, correre fino a scuola, però almeno così si possono imparare tutte le cose che ancora non sai, puoi imparare tutte le cose che ancora non sai ed imparare è, scopriamolo insieme, alla nostra Sofia da Mornago. Buongiorno cara la nostra Sofia, che ci dice: la scuola serve ad imparare ed è bellissimo farlo, grazie, ed è bellissimo farlo, è bellissimo imparare. Pensate, no, quante cose non sapevate magari fino all'anno scorso o fino a qualche giorno fa e adesso avete qualcosa in più, per cui imparare è un tesoro, no? Come se ci fosse un baule magico dove noi mettiamo tutte le cose che impariamo. Bellissima questa cosa, che è bellissimo imparare. Grazie Sofia, la nostra Sofia da Mornago, che è arrivata al 333 66 90 818. Ancora Elia, evviva il nostro Elia, che è il nostro batterista da Miane in provincia di Treviso, e perché qui abbiamo dei grandi artisti da queste parti. E ci avete chiesto questa canzone, beh, posso dire, la dedico a tutte e tutti voi, Tu puoi essere. Vi piace moltissimo anche a noi, mi piace che ci abbiate detto che andare a scuola serve a imparare ed è bellissimo farlo, così come serve per imparare a giocare, divertirsi, cantare, chiacchierare con gli amici.

Tu puoi essere tutto quello che vuoi, non te lo dimenticare. Grazie per questa canzone che vi piace tanto, che ci avete chiesto. Noa da Catania, 8 anni. Ciao Noa, salutaci Catania. 8 anni, per me la scuola serve a incontrare tanti amici. Che gioia Noa incontrare te. Buona giornata, buona scuola, un abbraccio fortissimo. Se per caso non siete riusciti ad ascoltare tutti i messaggi, ricordatevi che siamo anche su Rai Play Sound, quindi non solo siamo in diretta, ma ci ritrovate anche con il buongiorno di Radio Kids ogni giorno. Ancora chi arriva al 333-6690-818. Di qua il messaggio. Eccoci. Ciao, sono Anna da Chieti. Buongiorno Anna da Chieti. Io sono di Pescara, lo sai, siamo vicine. E secondo me andare a scuola serve a imparare e a crescere. Andare a scuola serve a imparare e a crescere. Bellissimo, mi piace crescere insieme a tutte e tutti voi. Grazie Anna, ciao, buona giornata. Bello, serve imparare e a crescere. Mi piace.

così tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30 sarà il buongiorno di Radio Kids con tutte e tutti voi, e il 333-6690-818 sarà il nostro numero per raccontarci, per condividere, per salutare e per abbracciarci tutti. E grazie perché ci avete raccontato che la scuola è giocare insieme, è divertirsi e fare le recite, imparare, perché imparare è bellissimo fare, è bellissimo imparare ed è una cosa bellissima che ci avete detto. E adesso è arrivato il momento della nostra sigla, sono le 8.32, domani 7.30 con Papa Marco. Buona giornata, siate felici, evviva voi, evviva la scuola!

Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor-Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Ciao DJ, come stai?
1: Ciao Armando!
0: Come va DJ?
1: Bene, grazie Armando!
0: Sicuro? C'è qualcosa che non va?
1: No, va tutto bene, grazie!
0: Ah, meno male, perché mi sembrava...
1: No, va tutto bene, grazie!
0: Ecco, appunto, scusa DJ, ma perché ripeti le cose sempre due volte?
1: Ripeto le cose due volte, dici?
0: Certo, ripeti sempre le cose due volte.
1: Ripeto le cose due volte, dici?
0: Sì!
1: Scusa Armando, mi ero dimenticato di togliere l'eco, ecco fatto!
0: Ma cosa vuol dire togliere l'eco? Non capisco.
1: Io sono un super DJ, posso parlare con l'eco, essere stereofonico, avere il vibrato tipo così. Ciao Armando!
0: Oh, ho capito, va bene. Allora, adesso sei in modalità normale?
1: Normale? Mm-hmm. Che cosa vuol dire Armando? Chi è normale rispetto a cosa e a chi?
0: Beh,
1: Armando?
0: Per esempio...
1: Tu sei normale? No, non ci credo, dai Armando, ti sembra normale, uno che parla con i pupazzi. Ups!
0: Va bene, ok, lasciamo stare. Senti DJ, oggi volevo parlare con te di una cosa molto particolare.
2: La missione di oggi è usare l'arma letale. Ripeto, la missione di oggi è usare l'arma letale.
3: Accidenti, maledetta Geggio. Le comunicazioni con lo spazio sono un disastro. Comunque, ho capito. Sono pronto. Destinazione Terra, sto per arrivare. Tremate, terricoli.
0: Ma che cos'era?
1: Non so, sembrava un'interferenza audio.
0: Sì, come se si fossero sintonizzati sulla nostra radio.
1: Sì, esatto.
0: Ma che cosa diceva?
1: Guarda, non ho capito neanch'io, sai, ma dopo magari posso provare a...

0: di ascoltarlo per capirci qualcosa di meglio, eh?
1: Ottimo, ottimo DJ. A proposito di ascolto, hai qualche brano in serbo?
0: Ma certo, che ne dici di San Fransokyo?
1: Ottimo!

0: Adesso go.
1: Sai, DJ, stavo ancora pensando a quella voce che abbiamo sentito prima.
2: Sì, non prometteva niente di buono.
1: Sì, diceva, ti ricordi?
3: Destinazione Terra, tremate terricoli.
1: Bah, che brutta voce.
2: Beh, la tua non è che sia meglio, eh?
1: Scusa, ma tu chi sei?
4: Io sono Crude del pianeta Kat.
1: Chi?
4: Io sono Crude del pianeta Kat.
1: Non ti arrabbiare, non c'è bisogno.
4: Io mi arrabbio sempre.
1: Perché ti arrabbi sempre?
4: Perché sono cattivo.
1: Cattivo in che senso?
4: Ho una missione terribile e segreta.
1: E qual è la missione?
4: Ah, è segreta. Posso solo dirti che il mio compito è inquinare e sporcare la terra.
1: Ma no, perché devi inquinare e sporcare la terra? Lo è già abbastanza.
4: Perché devo preparare l'invasione della terra del pianeta Kat.
1: E
4: ti ho appena rivelato la missione segreta.
1: E sarebbe invadere la Terra?
4: Sì. E renderla sempre più sporca e inquinata.
2: Il cattivone è andato via?
1: Ma hai sentito, DJ? Ha detto delle cose terribili. E speriamo che non ci riesca.
2: Che facciamo, Armando?
1: Beh, non mi pare ci sia molto da fare. Dobbiamo capire se la sua è una vera minaccia.
2: Ma tu hai paura?
1: Ma un pochino, ti confesso che un po' sono preoccupato, e tu?
2: Io no, non ho paura, ho una FIFA blu.
1: Ma dai, non esagerare, su, magari è tutta una montatura.
2: Ma Armando, io ho paura.
1: Vabbè, io un pochino ti capisco, in effetti la paura è un sentimento importante, ma è anche utile, sai, DJ?
2: Sì.
1: Beh, in fondo tutti abbiamo paura di qualcosa, io per esempio ho paura del buio, e sono sicuro che anche i bambini che ci ascoltano a casa hanno le loro paure, è normale.
2: E come si sconfigge la paura?
1: Beh, per esempio parlandone, io se ne parlo con qualcuno delle mie paure, poi ho meno paura. Ma scusa, DJ, tu non sei un pupazzo?
2: Ah, certo che sono un pupazzo, ma cosa c'entra?
1: Beh, le canzoni, se non sbaglio, su voi pupazzi hanno un effetto speciale, giusto?
2: Beh, diciamo di sì. Se ascolto, per esempio, le tagliatelle di Nonna Pina, è come se mangiassi un bel piatto di tagliatelle. Se ascolto il caffè della Peppina, viceversa.
1: È come se ti bevessi un super caffè.
2: Esatto.
1: E allora, se io ti facessi ascoltare la canzone di un capitano coraggioso che affronta minacce spaziali incredibili,
2: diventerei come lui.
1: Giusto. E allora ascolta bene la prossima canzone.
2: Sì,
1: Capitan Harlock.

0: Allora, come va, DJ? Passata la paura?
1: Molto meglio, sono pronto per affrontare qualunque minaccia provenga dallo spazio. Anche quel cot?
0: No, non mi pare che si chiamasse così. Aveva detto qualcosa tipo...
1: Prosciutto?
0: No, nemmeno.
1: Pancetta?
2: Crud, mi chiamo Crud.
0: Ecco, sì, Crud, grazie.
2: Ah, prego, non c'è di che.
1: È gentile?
2: No, no, non sono gentile, sono cattivo. Io ho trovato il mio piano per inquinare la Terra. Tra poco sarete invasi, terricoli!
1: Ah, sì? Ma non è che ci potresti ripensare?
2: No. Ecco il piano. Punto primo, aumentare la povertà. Se siete poveri, sporcate di più. Dunque, punto primo. Punto secondo, inquinando la terra non avrete più da mangiare, soffrirete la fame.
0: Ma è orribile.
2: Punto terzo, se siete poveri e avete fame, vi ammalerete. Noi del pianeta Kot potremo invadere la terra.
1: Ma è terribile.
2: Silenzio.
0: Davvero.
2: Silenzio, voi due, non ho finito. Inquinando il pianeta Terra distruggerò la vita, così non ci sarà più acqua pulita.
0: Ma
2: e
0: no.
2: Anche gli animali si ammaleranno e voi terricoli farete delle puzzette puzzolentissime. Non è meraviglioso?
0: Ma no, anzi è una catastrofe. Ma scusa, Crud, ma come farai a realizzare questo orribile piano?
2: Eh?
0: Eh sì, come farai a realizzarlo?
2: Ah, già, bisogna realizzarlo. Non ci avevo pensato. Ci penso e poi ve lo dico. Datemi un momentino, è uno solo, scusate.
1: Vabbè.
0: Questo Crud da un lato mi preoccupa, dall'altro devo dirti, DJ, mi sembra un po' bislacco.
1: Anche a me.
0: Senti, dovremmo cercare di metterlo in crisi. Forse ho un'idea.
2: Eccomi, sono tornato.
1: Però ha fatto presto l'alieno, eh?
2: Sono tornato per inquinare e invadere la Terra.
0: E ce lo hai già detto, Crud. Come faresti a mettere in atto il tuo terribile piano?
2: Con l'arma letame.
0: No, a parte che si dice arma letale.
2: No, la mia è proprio l'arma letame. Cospargerò la terra di letame e così tutto sarà puzzolente e inquinato.
1: Beh, Armando, ma il letame non è quello che si usa per concimare i campi?
0: Eh certo, quindi in realtà non solo non inquinerai la terra, ma la renderai più fertile.
2: Mi stai dicendo che il mio terribile piano non è per niente un terribile piano?
1: Mi sa che l'extraterrestre qui è un po' confuso.
0: Probabilmente non è nemmeno preparato.
2: Oh, io sono preparatissimo. Ho studiato.
1: Allora ti interroghiamo.
2: Va bene.
0: Allora,
2: bene,
0: ho proprio quello che ci serve.
2: Vai.
0: Vediamo. Crud, il cattivone, si presenta per invasione della Terra.
2: Ciao.
0: Prima domanda. Il riscaldamento globale avviene a causa dell'aumento di un particolare gas nell'atmosfera che crea l'effetto serra. Di quale gas si tratta?
2: Il gas mostarda.
0: Sbagliato. È l'anidride carbonica. Proviamone un'altra.
2: Sì.
0: L'acqua potabile è?
2: Lo so.
0: Mm-hmm.
2: È l'acqua che si trova nei vasi delle piante che sono state potate.
0: Sbagliato. È l'acqua che si può bere.
1: Armando, posso farne una io?
0: Ma certo, DJ.
2: È facile.
1: Allora, signor Crud, quali sono le fonti dell'energia rinnovabile?
2: Le puzzette. Cioè, si fanno puzzette sempre nuove, diverse, rinnovabili. Magari non è proprio energia pulita, però...
1: Le fonti dell'energia rinnovabile sono il sole, l'acqua e il vento. Armando, mi sa che questo qui non è mica preparato.
0: Già, mi spiace, signor Crud, ma così non va bene. E non può invadere la Terra se non la conosce.
2: Va bene. Tornerò. E la prossima volta sarà diverso, ve ne accorgerete. Terricoli.
1: Armando, sbaglio o abbiamo appena salvato il pianeta Terra dall'invasione degli alieni?
0: Mi sa che hai proprio ragione, DJ. Però temo che presto subiremo nuovi attacchi.
1: Dici che tornerà?
0: Certo, ne sono praticamente certo. Però noi lo aspetteremo.
1: Ma certo!

0: Questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno le truppe dell'angoscia che ci

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
0: Sì.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Questo sì che è un inizio per
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Armandissimo.
0: Allora, come va?
1: Benissimo, ma Lallo, sì? C'è una cosa che volevo chiederti da un po'.
2: Sì, lo so, volevi chiedermi come faccio a essere così bello.
0: Ma dai,
1: non volevo chiederti questo.
2: Allora volevi scoprire i segreti del mio fascino equino?
1: No, neanche.
0: Ma dai, Lallo, ma guarda che sei proprio un bel tipo, eh.
2: Invece
0: ma
2: io sono molto bello, sì.
0: Io sono curioso di sapere che cosa vuole proprio capire, sapere, scoprire Lella. Sono molto curioso. Dai, Lella,
1: ecco,
0: dai.
1: Ecco, volevo chiedere a Lallo come è andato il suo primo appuntamento con la sua amica del cuore, Stella.
2: Stella chi?
0: Dai Lallo, non far finta di niente, sai benissimo chi è Stella.
2: Siete sicuri che dobbiamo parlarne?
0: No, non è che siamo sicuri, cioè, no, per carità, solo se ti va, se hai voglia. Lo sai, noi siamo dei tuoi amici, Lallo, quindi ci fa piacere ascoltarti, qualche volta darti qualche piccolo consiglio, però dai, non è che sei obbligato, per carità, anzi facciamo così, guarda, ci sentiamo un bel brano musicale.
2: Sì?
0: Poi tu, se hai voglia, ci racconti qualcosa e se no, pazienza.
2: Va bene.
1: E allora musica!

0: Allora, ecco qua, dopo aver ascoltato Mila e Shiro, Lella voleva sapere qualche cosa a proposito di Lallo e di Stella.
1: Oh. Sì, scusa, è che mi piace tanto questa storia.
2: Ma se non l'hai ancora sentita. Oh,
0: è vero, è vero, Lallo in questo caso ha ragione.
2: Vabbè, volete davvero sapere com'è andata con Stellina del mio cuore?
0: Ma certo.
1: Sì.
2: È andata? È andata malissimo.
0: Ma come?
1: Poverino.
0: No, non fare così, dai. Non sarà mica così tragica la situazione. Dai, racconta quello che è successo.
2: Va bene. Di dove comincio?
1: Dall'inizio.
2: A me piace di più cominciare dalla fine. Però se voi preferite così...
0: Sì. Andiamo per ordine, cominciamo dall'inizio, così capiamo meglio.
2: Allora, come avevamo deciso io e Stella, sì, ci siamo visti nella gelateria.
1: Quale gelateria? Cavalli al gelo o sotto zero?
2: Ma dai, cavalli al gelo, no? Ti pare che porto Stellina da sotto zero, dai.
1: Ma se te l'ha fatta conoscere lei, cavalli al gelo.
2: Infatti è la mia gelateria preferita.
0: Vabbè, adesso non è che dobbiamo stare a discutere. Andiamo avanti. Allora, siete andati in gelateria e immagino che abbiate mangiato un gelato.
2: No.
0: Come no?
2: No, abbiamo mangiato due gelati, uno per uno.
0: Ma dai, Lallo, certo, era scontato questo.
1: No, non è vero. Io ho visto dei fidanzatini mangiare un solo gelato in due.
2: Ma noi non siamo fidanzatini. Ancora.
0: Vuol dire che c'è qualche speranza? Vabbè, guarda, allora, dedico a te, Stellina, un'altra canzone, Lallo. Ascoltala.

0: Eh sì, i sogni sono desideri. Insomma, allora Lallino, ci vuoi dire cos'è che è andato storto nel tuo primo appuntamento con Stella?
1: A Stella non piacevano i tuoi stessi gusti di gelato?
2: No, al contrario. Pensate che Stella ha scelto fragola e cioccolato, i miei due gusti preferiti.
1: Quindi siete fatti l'una per l'altro?
2: Anch'io lo pensavo, fino a quando non è arrivato lui.
0: Ma lui chi?
2: Francesco Cavalli.
0: Francesco chi?
2: Cavalli.
0: No, questo l'abbiamo capito, ma chi è?
2: È un cavallo tutti muscoli e fascino, che ha tanti followi sui social.
0: Ah, i follower sui social sono quelli che, lo sai Lella, no? Quelli che danno
1: che
0: tanti
1: like. Che ti seguono.
0: Sì.
1: Che ti mettono mi piace.
0: Brava, vedi come Lella frequenta. Scusami Lallo, ma che cosa c'entra con Stella?
2: L'abbiamo incontrato in gelateria e ha fatto gli occhioni dolci a Stellina e poi le ha detto, ci vediamo uno di questi giorni.
1: E lei cosa gli ha detto?
2: E lei gli ha detto, no grazie.
1: Ma Lallo è fantastico.
0: Scusa.
2: Ah sì?
0: Certo,
1: sì.
0: Se gli ha detto che non è interessata a vederlo e l'ha fatto davanti a te, vuol dire che tiene a te.
2: A chi?
1: A te.
2: Davvero? A me?
0: Certo.
1: Ma scusami, tu che cosa avevi capito?
2: E non lo so, io quando ho visto Francesco Cavalli non ci ho capito più niente.
0: Ma dai Lallo, vabbè, insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Festeggiamo allora con l'ultima canzone di oggi?
1: Sì. Yuhuu.

0: Allora, abbiamo festeggiato il primo appuntamento di Lalo e Stella con una bellissima puntata.
1: E voi bambini, se volete raccontarci qualche bella storia, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726. Oh, scrivete a me, non a Francesco Cavalli.
1: E anche a me, alla mia rubrichella.
0: Ma Francesco Cavalli che c'entra con Big Bang?
2: Non si sa mai.
0: Ma no, stai tranquillo.
1: E perché ha tanti follower.
0: Ma no, ma a noi non serve. Noi siamo sempre qui, pronti per aspettare tutti i bambini che vorranno ascoltarci su...
2: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao.

0: Radio Kids.
1: La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
2: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
1: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
2: «Incredibile! Era ancora vivo!»
1: diceva allora Nicolino.
2: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere.

0: riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire due,
0: disse la donna che era molto avara.
1: E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio.
0: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo. Allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro senza che il bambino la vedesse e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
1: eccolo che scappa!
0: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente. Ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quell'antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
1: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea. L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione.
0: Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
1: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
2: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò.
1: Sei il mio orgoglio, Nicolino, gli disse.
0: E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese.
1: A tavola, mentre tutti mangiavano contenti,

0: Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
1: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, mamme, papà, zie, zii, nipotine, nipotini, pupazzi e peluche. Siete sempre qui su Rai Radio Kids e siete all'ascolto di...
1: Big Bang!
0: Con Lella.
1: Ciao Armandissimo!
0: E Lallo il cavallo.
2: Eccomi qui, ciao Armando.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Armando, di che cosa parliamo oggi?
0: Di un tesoro.
2: Bello, i pirati, gli oceani, le isole, poi le mappe, i misteri, le beghe sull'occhio.
0: Bello, questo piace tantissimo anche a me. Dan, dan, dan, dan, dan. Ma non parliamo di quel tipo di tesoro.
1: Allora, i gioielli, gli ori, gli argenti delle principesse, i cavalieri, i draghi.
0: Neanche quello è il tesoro di cui voglio parlarvi oggi.
2: Ma allora che tesoro?
1: Che tesoro è?
2: Ma l'ho già detto io, Lella, non mi copiare.
0: Allora, buoni, il tesoro che intendo io è un amico. Non avete mai sentito il detto chi trova un amico trova un tesoro?
1: No.
0: E invece è proprio così. Chi trova un amico trova un tesoro vero. Lo dice anche la canzone. Ascoltate.
3: Nemmeno coi 40 suoi ladroni Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. Ed io direi

amico come me. Oh, sono felice di servirvi, siete il boss, il re, lo chef. E dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di bacca.

stregoneria, questa è magia, da guardare, sono qui per te.

0: bella l'amicizia tra il genio della lampada e Aladdin, vero?
1: Altro che, quindi un amico e un genio come quello della lampada di Aladino.
0: Giusto, però secondo me non c'è bisogno di fare delle grandi magie per dimostrare l'amicizia.
2: Che cosa bisogna fare?
0: Beh, per esempio, voi che fareste per un amico o un'amica?
1: Io dividerei la mia merenda.
0: Ah, vedi, giusto. E tu, Lallo?
2: Beh, anch'io dividerei la sua merenda.
0: Però così non vale. In questo modo tu non faresti nulla di speciale, Lallo.
2: Ma come no? L'aiuterei a mangiarla.
0: Va bene, sei incorreggibile, Lallino. Va bene, poi che cos'altro vi viene in mente?
1: Beh, io se dormissi con la mia amica del cuore, starei sveglia tutta la notte per chiacchierare con lei.
0: Ah, una specie di pigiama party tra le amiche.
2: Ma se non si dorme, che razza di pigiama party è? Pigiama si mette per fare la nanna.
1: I pigiama party sono fatti anche per giocare.
0: Sì, ha ragione Lellina, Lallo. Scusami.
1: E lo sai, anche i pupazzi sono grandi amici dei bambini, Armando.
0: Certo, certo. Poi ci sono proprio anche tanti bambini che dormono insieme ai loro pupazzi. Magari orsetti, coniglietti, cavallini.
2: Ma guarda, Armando, io preferisco dormire da solo, perché così posso muovere la coda.
0: Lallo, tra l'altro, tu non ci hai ancora detto che cosa faresti per un amico.
2: Allora, io per un amico farei... preparerei un bel pranzetto.
0: Bravo.
2: No, no, aspetta, canterei una canzone.
0: Ottimo.
2: No, aspetta.
0: No.
2: Cercherei di risolvergli un problema.
0: Bravo, questa è una bellissima idea. E questo significa proprio aiutare gli amici nel momento del bisogno. Per esempio, c'è un messaggio che ci ha lasciato un bambino al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Ecco, mi raccomando, fatelo anche voi, mandateci i vostri messaggi in cui ci chiedete un piccolo aiuto, oppure ci raccontate cosa avete fatto durante la giornata, il vostro sport preferito, fateci sentire una risata cattiva. Tutto quello che vi pare e vi piace, va bene? Ma allora, intanto, Davide, un nostro fedelissimo ascoltatore, ci racconta che è un amico carissimo.
2: Ma allora, scusa, qual è il problema? Se è carissimo...
1: Non è contento?
0: Allora, Davide è molto contento di avere questo caro amico, ma tutti i giorni, quando va a scuola o va a calcio, questo amico gli sta sempre appiccicato, non lo lascia mai, e questa cosa un pochino lo infastidisce. Allora, Lallo,
2: sì.
0: Hai un consiglio per Davide?
2: Guarda, Davide, se è un amico così caro come dici, devi fargli capire, ma con la gentilezza, che sei contento che sia tuo amico,
0: certo.
2: Però non deve starti troppo addosso, perché sennò rischia di farti sentire in gabbiola, e nessuno vuole sentirsi in gabbiola, giusto Armando?
0: Giusto Lallo, molto bravo, molto bene.
2: Grazie.
0: E tu Lella, che insomma c'hai la tua rubrichella che è proprio dedicata ai consigli, che cos'altro potresti suggerire a Davide?
1: Vediamo. Ecco, sai Davide, forse il tuo amico è un po' timido, fa fatica a farsi altre amicizie e così sta sempre appiccicato a te. Perché non provi a presentargli altri bambini, a coinvolgerlo in dei giochi insieme ad altre persone?
0: Ma brava Lellina, è molto giusto, molto giusto. Allora, ascoltate quest'altro. Matteo ci ha raccontato che il suo migliore amico è Luca, perché gli presta sempre le cose.
1: Anche io presto sempre a Lallo le mie cose. La matita, la gomma, la penna rossa.
2: Anche io presto sempre a Lella le mie cose. L'intelligenza, l'allegria, la simpatia.
1: Guarda che io sono già intelligente, allegra e simpatica. Non ho bisogno di te.
0: Va bene. Diciamo che gli amici hanno sempre bisogno l'uno dell'altro.
1: Ma com'è difficile essere un vero amico.
0: Ma sai, Lellina, non è difficile se vuoi davvero bene all'altra persona,
1: al
0: tuo amico o alla tua amica. Facciamo così, vi faccio sentire un'altra canzone dedicata all'amicizia.

0: E siete sempre qui su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in questa puntata dedicata all'amicizia. E con chi potevo trovarmi io se non con i miei favolosi amici Lella e Lallo?
1: E noi siamo col nostro amico amicissimissimissimo Armando.
0: Grazie. E noi siamo con i nostri grandi amici che ci ascoltano alla radio.
1: Evviva!
0: E allora appuntamento ad una prossima puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao.

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Sofia si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Eh sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura, non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto.

0: Ciao a tutti bambini e bambini, un saluto radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao bellissimo.
0: Ma che succede Lallo? Se sbaglio hai il singhiozzo?
2: Sì, così da un po'.
0: No, ma avere il singhiozzo alla radio non è il massimo,
1: Bisogna mandarlo via.
0: Già.
2: Lo so Lella, ma non so come si fa.
0: Esistono diversi metodi. Uno di questi, per esempio, è bere un bel bicchierone d'acqua. Magari se ci riesci trattenendo il fiato. Ok, non troppo, però. Allora facciamo così: tu vai a bere un bel bicchiere d'acqua, prova a trattenere il fiato, bevi piano piano, piccoli sorsini continuativamente uno dietro l'altro. E nel frattempo noi ci ascoltiamo una bella canzone dedicata proprio al singhiozzo.

0: Care bambine e bambini, siamo sempre noi, quelli di Big Bang, in onda sulle frequenze di Rai Radio Kids, ovvero Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo col singhiozzo.
1: E Armandissimo. Lallo, ma non dovevi bere un bicchierone d'acqua?
2: L'ho fatto, Lella, non mi passa.
0: E allora questa volta proviamo a fare le cose separatamente. Prova a trattenere il respiro, eh?
1: Sei pronto?
2: Sì.
1: Forza, trattieni. Uno,
0: sì,
1: due, tre.
0: Resisti.
2: Uffi.
0: Certo che questo singhiozzo è proprio antipatico, eh?
2: Antipatico.
0: Però non dobbiamo arrenderci.
1: Io un'idea ce l'avrei.
0: Sì, e qual è?
1: E l'ho visto fare nel mio cartone preferito, Il villaggio incantato di Pinocchio.
2: Ah, bello, lo guardo anch'io, questo cartone, bello.
1: E lì il protagonista, Pinocchio, un giorno entra nella casa della strega insieme al suo miglior amico Lumignolo, che è un orchetto coi capelli blu. La strega ha il singhiozzo e non riesce a mandarlo via, ma all'improvviso vede Pinocchio e Lumignolo e si spaventa.
0: Ah, e scommetto che il singhiozzo sparisce.
1: Sì, infatti la strega è felicissima e invita Pinocchio a bere il tè da lei.
2: Questo metodo con me non funziona.
0: Ma perché non funziona, Lallo? Lo spavento, la paura spesso fanno andare via il singhiozzo.
2: Lo so, ma io non ho paura di niente, sono un cavallino coraggio di maledetto di me, non è giusto.
1: Ma no, Lallo, sono risate molto carine.
0: Non sono perfide come quelle che faranno Noa, Lucia, Rocco e Edoardo.
3: Devi dire anche che cos'è?
4: Eh?
3: La risata cattiva.
4: La risata cattiva.
3: E anche come ti chiami?
4: Noa. Ciao a tutti Rai Radio Kids. Vi vorrei far sentire la mia perfida risata. Lucia, ciao.
5: Risate cattive!
6: Risate cattive!
5: Siete? Sono Rocco e...
7: Edoardo Gobbo, che ho 6 anni.
8: Da Padova! Ciao Radio Kids!
7: Ciao!
0: Allora Lallo, come va? Ti è passato il singhiozzo con le risate perfide di Noa, Lucia, Rocco e Edoardo?
2: Armandissimo, figurati, non mi sono spaventato per niente.
1: Sei sicuro? Le risate cattive dei bambini non ti hanno fatto nessun effetto?
2: No, nemmeno un po'.
1: Sei più bugiardo di Pinocchio. E allora come mai non hai più il singhiozzo?
0: Eh già.
2: Davvero?
0: Come mai non hai più il singhiozzo? Perché sembra proprio passato. Eh sì.
2: Ma è vero! L'armadio! Mi ha dato via! Grazie, bimbi! Grazie, Lella!
1: Prego!
0: E allora dobbiamo ringraziare le risate perfide! E allora ci ascoltiamo! Ma sapete cosa mi viene in mente?
1: Che cosa?
0: A proposito di risate perfide, secondo voi...

0: Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato e noi siamo sempre quelli di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: Eccomi qua, è armandissimo.
0: Finalmente Lallo è senza singhiozzo che ci ha accompagnato per tutta la puntata.
2: Sì.
0: Però abbiamo parlato, Lella prima ci raccontava questo cartone e mi sono proprio incuriosito. Ma Lella, che cos'è questo villaggio incantato di Pinocchio?
1: È un paese meraviglioso. Ci vivono tutti i personaggi delle fiabe e anche i loro bambini, come il figlio del principe azzurro, il lupo cattivo Cucciolo, la figlia della bella addormentata e poi fate, streghe, gnomi, anche tantissimi folletti e poi naturalmente anche Pinocchio abita lì con il suo papà Geppetto.
2: Geppetto che assomiglia ad Armandissimo.
0: Beh, io somiglio contemporaneamente a Geppetto e Pinocchio, però insomma, che dici Lella?
1: Nel cartone hai i baffi e i capelli scuri, però effettivamente gli somiglia.
0: Va bene, va bene, va bene. E allora, questo villaggio mi sembra davvero bello, mi sembra interessante questo cartone.
1: Sì, mi piacerebbe tanto vivere lì.
0: E il nostro amico Pinocchio ha sempre quel suo piccolo problema con le bugie?
1: Beh, sì, quando dice una bugia gli si allunga il naso. A volte si mette in situazioni un po' complicate, però poi alla fine va tutto bene.
2: Però c'è sempre Volpe, che è rivale di Pinocchio.
1: E il suo aiutante si chiama Michok, è un gattone tigrato un po' tonto.
0: Ecco che tornano il gatto e la volpe.
1: Evviva, le storie non finiscono mai.
0: Proprio come il nostro Big Bang. Bambine e bambini, piccoli e grandi sognatori, amanti dei cartoni, prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive in un mondo di fiaba insieme alla pecorella Lella, e Piero Marcelli, che trotta e galoppa in compagnia di Lallo, e poi Lorenza Cingoli, che scrive, e un ringraziamento gigante alla nostra regista Isabella Carbone, che coccola con amore le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super saluto e un gigantesco abbraccio radiofonico. Ci risentiamo.

0: fuori belle e camicia sbottonata, tutti lo sanno che è il re della serata. Con i jeans a zampa e gli occhiali scuri, lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni, è proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista.
3: Piuma!

0: Oh!
1: Ehi!
0: Signori!
1: A me la pista!
0: E la coccodrilla?
1: È la mia conquista! Yeah,

0: poi assai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Amici del bello e del cattivo tempo, amici del qui gatta ci cova, amici del meglio un uovo oggi che una gallina domani, amici del si stava meglio quando si stava peggio, godetevi questa puntata di Pigiama Party, va, che è tutta per voi.

0: right about now. The Funk Soul Brother.
1: Dieci da giù di brutto oggi qui a Pigiama Party. Preparate litri di gelatina per capelli se non volete che volino via. Rockefeller Skunk.

0: La fantasia.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!
2: Tenetevi forti, amici miei, perché Pigiama Party è pronto a prendere il decollo verso l'infinito ed oltre, per citare un amico.

Comunicazione di servizio. Centinaia di migliaia di radioascoltatori oggi festeggiano il compleanno e Radio Kids tutta ne approfitta per fargli gli auguri. Buon compleanno, miei cari. Siate felici. Almeno siate contenti. E lasciateci una fetta di torta da qualche parte.

È stato bello anche oggi farvi compagnia, parlare, dire, fare, baciare, lettera, testamento. Ah, beh, un grande, grande abbraccio, anzi un mega abbraccio a tutti quanti voi dal vostro DJ. Ci si sente alla prossima, eh? Oh, e grazie per la torta!

0: super gigantesca puntata di
1: Big Bang
0: con la nostra amica Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro amico Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: E se io vi dicessi il mattino all'oro in bocca, che cosa ci capireste?
1: Oh, poverini, ma non è pericoloso.
0: Che cosa è pericoloso, Lella?
2: Quel mastino con l'oro in bocca. Ma poi l'oro chi? Non intenderai mica i bambini, poveri tappini.
0: No, ma che cosa avete capito? Il mattino all'oro in bocca è un proverbio. Nella lingua italiana di proverbi ce ne sono tanti. Sono, come potrei spiegarvelo, delle frasi popolari che vogliono esprimere un messaggio, che vogliono dire qualcosa.
2: Significato essere pappati da un mastino.
0: No, non c'è nessun mastino. Io ho detto mattino. E la frase il mattino all'oro in bocca significa che al mattino si lavora meglio, che c'è più energia perché si è più freschi, si arriva da una bella notte di riposo, mentre al pomeriggio di solito si è più stanchi.
1: Ah, meno male, Armando. Mi stavo preoccupando per loro, quelli nella bocca del mastino, cioè del mattino con l'oro. Mi sono ingarbugliata.
0: Carina Lellina, va bene. Allora, io vi ho parlato di proverbi perché ho ascoltato il messaggio di una nostra amica Nora, che ha 7 anni e ha lasciato il suo messaggio al numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Bravi, proprio quello. E si tratta di un messaggio che per l'appunto parla di un proverbio famoso. Allora, Nora ripete sempre questo proverbio: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Secondo voi, perché lo dice?
2: Ma Armando, secondo me è perché lo zio Pino le sta antipatico. Così prende la barca, va al largo e lo lascia lì.
0: No, Lallo, non c'è nessuno zio Pino e nessuno va al largo con la barca. Si intende proprio la zampettina della gattina che rimane nel lardo.
1: Oh, poverina, chissà che male senza una zampetta.
0: No, non ti devi preoccupare, non è che lascia proprio la zampetta, lascia l'impronta della sua zampetta nel lardo, che è una specie di salume, va bene? Quindi, che cosa vuol dire questo proverbio? Che se si continua a fare qualcosa di nascosto, dai e dai, alla fine si lascia qualche traccia e magari non è improbabile che si venga scoperti, capito? Quindi il proverbio dice molto meglio fare le cose alla luce del giorno.
1: Perché di notte si lasciano le impronte come la gatta?
0: Più o meno. Però diciamo che in generale non è bello fare le cose di nascosto. Quindi per rispondere a Nora, sei sicura Nora di non aver fatto qualcosa senza magari farti vedere dalla nonna e alla fine sei stata scoperta? Magari, che ne so, hai cercato di prendere una caramella? Un cioccolatino nascosto?
2: Che fame! Io ci avrei lasciato tutto lo cioccolo per prendere una caramella, un cioccolatino.
0: E voi, Lallo, Lella, conoscete qualche proverbio?
1: Io sì! Eccolo! Quando si è in ballo, bisogna ballare! Ascoltiamo una canzone così poi balliamo, lo dice anche il proverbio.
0: Va bene, molto volentieri. Ascoltiamo la canzone e poi vediamo se riusciamo a capire il significato di quel proverbio.

0: Eccoci qui e siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Super pubblico di Big Bang, siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo.
2: E Armandissimo!
0: E allora, stiamo parlando di proverbi, vero Lallo? Allora,
3: di proverbi strani,
0: sì,
3: che tu ne conosci proprio tanti,
0: Sì, sì, sì, è vero, è vero. Allora, Lallo e Lellina, prima dicevamo quando sei in ballo bisogna ballare, come proverbio. Però non significa, Lella, che quando si ascolta una musica ci si deve mettere a ballare.
1: No, oh, che peccato, mi sembrava un proverbio così divertente.
0: Ma è proprio questo il bello, no, di questi proverbi, che magari sembra che dicano una cosa e poi il significato è nascosto. In questo caso vuol dire che quando si è preso un impegno bisogna portarlo a termine.
1: Perciò tu sei in ballo con questa puntata di Big Bang e ormai devi ballare!
0: Giusto, giusto Lella, e ballo molto volentieri insieme a voi e ai nostri amici ascoltatori. Lallo, tu conosci qualche proverbio?
3: Ah, ne conosco moltissimi. Aspetta, se incontri uno sceriffo del West, dagli la merenda.
0: bel proverbio. E che cosa vorrebbe dire?
3: Che se incontri uno sceriffo del West, dico un a caso, sì, ad esempio il sottoscritto,
0: ecco,
3: ti conviene tenertelo buono dandogli la merenda. Hai capito il proverbio, Armando?
0: Sì, l'ho capito, però non l'ho mai sentito. Vabbè, diciamo che al momento la merenda è rimandata.
1: Ma sarà un proverbio del West o degli sceriffi?
3: Ma dai, ma non avete mai sentito nemmeno se stai con un lallino, dagli almeno un biscottino?
0: No, neanche quello. E poi non ho biscottini.
1: Armando, ci racconti un altro proverbio?
0: Ah, ecco, a proposito di Lallo, ne so uno molto carino. A caval donato non si guarda in bocca.
3: Hai ragione, Armando. Ma allora lo sai anche tu che il mio amico cavallo donato non vuole mai aprire la bocca? Ma poi secondo te perché?
1: Forse ha le carie ai denti e non vuole mostrarle.
3: Hai ragione, Lella. Però allora dovrebbe andare dal dentista, probabilmente è un fifone.
0: Ma no, no, il proverbio a caval donato non si guarda in bocca vuol dire che se ti fanno un dono, cioè ti regalano qualcosa, bisogna accettarlo così com'è e non criticarlo, perché quello è un regalo e chi te l'ha fatto magari ci potrebbe rimanere male, capito?
3: Sì, però allora perché il mio amico Donato non apre mai la bocca?
1: Forse avrà mal di gola o le tonsille ingrossate.
0: Non lo so Lallo, perché Donato non apre mai la bocca. L'importante è che abbiate capito il significato del proverbio.
1: Sì, allora, se mi regalano qualcosa non devo dire è piccolo, è brutto, non volevo questo ma un'altra cosa, perché è un regalo che qualcuno ha fatto pensando a me.
0: Giusto, per cui uno dice grazie, che bel regalo, che carino. Brava Lellina.
3: Perciò se Donato ha la bocca storta, brutti denti o tonsille grosse, meglio non fare commenti, perché è a cavallo Donato.
0: Va bene Lallo, va bene, facciamo che va bene. Bene. E allora, prima che la nostra puntata dedicata ai proverbi si concluda, vogliamo ascoltare un'altra bella canzone?
1: Yuhuu!

0: Bentornati e bentornate a tutti voi che ascoltate Big Bang su Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono in compagnia di Lallo e di Lella.
1: Sai una cosa, Armandissimo?
0: Sì.
1: A me tutto questo parlare di lardo e bocca di cavallo donato mi ha fatto venire fame.
0: Che strano.
1: Se lo zio Pino non ha qualcosa da darmi.
2: Lallo, chi è zio Pino?
1: Quello del proverbio, Lella. Lo zio della gatta che lascia la ciampetta nel suo lardo.
0: Io non so se questa puntata di Big Bang dedicata ai proverbi e ai modi di dire sia stata chiara per Lallo. Vabbè, comunque il fatto è che il nostro tempo sta giungendo al termine. Io mi sono divertito e spero anche voi. E mi raccomando, se avete qualche proverbio da raccontarci o da spiegarci il significato, fatelo al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: E in ogni caso io mi sono divertito e spero così anche voi.
2: Sì, tantissimissimissimo. E abbiamo anche inventato un modo di dire.
0: Ah sì, davvero?
1: Sì, sì, è più prezioso il tempo passato con gli amici di un tesoro.
0: Ma che bello, bravi, grazie. E allora noi ci salutiamo e ci rivediamo con un'altra straordinaria puntata di
3: Big Bang.
0: Un abbraccio radiofonico e un caro saluto da me, Armando Traverso. Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Urapon, ukazar. Ukazar Urapon, ukazar, ukazar, ukazar, ukazar Urapon.
1: Ma, Lella, lo stai sentendo anche tu?
2: Certo, Lallo, e non capisco una parola di quello che dice.
0: Urapon, ukazar, ukazar, urapon, ukazar, ukazar, ukazar, ukazar, urapon.
1: Io però voglio capire cosa sta dicendo.
3: Armando! Armandissimo!
2: Armandissimissimissimo!
0: Lallo, Lella, scusate, ero un pochino impegnato.
3: Eh sì, l'abbiamo capito, ma cosa stai facendo?
0: E stavo contando, però stavo utilizzando il sistema di un'antichissima popolazione, i Gumulgal australiani.
3: Ecco, lo dicevo io, Armando dai numeri.
0: No, beh, in un certo senso, anzi, non hai torto, Lallo. Anche perché a volte do i numeri per davvero, ma questa volta c'è una ragione speciale.
2: Una ragione speciale?
0: Sì.
2: Vuoi dire che c'è un motivo, c'è qualcosa di importante?
0: Proprio così, Lella, ed è qualcosa di molto, molto, molto importante che accade in questo preciso momento.
2: Cos'è?
0: È una cosa di cui vado molto fiero, e anche tu, Lallo, e tu, Lella, dovreste essere molto orgogliosi, e non solo voi, ma tutte le bambine, tutti i bambini, mamme, papà, zii, nonni, cuginetti, pupazzi e peluche che ci ascoltano.
2: Wow! Deve essere davvero qualcosa di specialissimo.
0: Allora, facciamo così. Allora, io tra poco ve lo dico. Ma per lasciare un po' di mistero e poi anche per aiutarvi a scoprire che cos'è, vi do un piccolo indizio. Vi faccio ascoltare una canzone di tanto, tanto tempo fa. E voi potete provare a capire di che cosa si tratta, ok? Provateci anche voi a casa!

Quella che avete ascoltato era La Pulce, una canzone di Sergio Endrigo. Beh, una canzone che ha qualche annetto, ma è sempre bella. E poi è molto importante per la puntata di oggi. E allora, bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di

0: E per darvi un indizio, vi avevo proprio suggerito di ascoltare La Pulce, la canzone di Sergio Endrigo. Avete capito perché?
1: Questo è un caso che deve risolvere l'ispettore Lalak.
2: E la sua affidata assistente Lellozon.
0: Molto bene, ispettore Lalak e assistente Lellozon. Analizzate con cura gli elementi che avete a disposizione.
1: La puntata di oggi inizia con Armando che dà i numeri in uno strano modo.
0: Esatto.
2: Ha detto che stava contando come l'antico popolo australiano dei Gumulgal. E poi abbiamo sentito una canzone dove ci sono dei numeri. Quindi, ispettore Lalak, noi abbiamo a che fare con
1: una torta panna e cioccolato elementare.
0: Ma cosa?
1: Certo. Per capire ancora meglio, suggerisco subito di andare in pasticceria a fare una bella indagare meglio.
2: Ma no, ispettore Lalak, abbiamo a che fare con dei numeri.
0: Ma certo, proprio così. Bravissima Lella, anzi assistente Lellozon. Ma vedrai che anche tu, Lallo, non sei poi così lontano dalla verità, eh?
1: Davvero? C'è una torta pane e cioccolato nelle vicinanze, Armando?
0: Te lo spiego subito dopo, Lallo. In effetti, all'inizio della nostra puntata stavo contando perché oggi abbiamo raggiunto un numero davvero straordinario. Big Bang compie 500 puntate! Eh sì, un bel traguardo. Per prima cosa bisogna ringraziare allora tutte le bambine, i bambini, i nonni, le nonne, le mamme, i papà, le zie, i cuginetti, i pupazzi e i peluche che ci ascoltano, perché senza di loro non avremmo raggiunto questo traguardo.
1: Ecco perché davi i numeri, Armando, adesso abbiamo capito.
0: Già. E poi, proprio perché con questa nostra puntata di Big Bang abbiamo raggiunto il numero 500, ho pensato, perché non dedicare la puntata ai numeri? E del resto, lo sapete anche voi, e senza i numeri non ci sarebbe nulla.
1: No, questo non è vero. A volte, anche con i numeri non rimane niente,
0: Non riesco a capire cosa vuoi dire, Lallo.
1: Allora, te lo spiego.
0: Sì?
1: Guarda, tu mi spieghi meglio della torta con la panna e il cioccolato.
0: Va bene. Io invece vi dicevo che senza i numeri non ci sarebbe quasi nulla, perché è con i numeri che facciamo tutto, come i ponti, le case,
1: gli autobus, come il 44.
0: Sì, Lallo. In effetti anche gli autobus sono fatti con i numeri. Se pensi alle misure, le ruote, il motore, i posti a sedere.
2: Armando, però
0: sì.
2: Perché prima dicevi quelle strane parole? Ucasar urapon.
0: Perché quelle parole corrispondono a dei numeri e quell'antico popolo australiano, i Gumulgal, le usava per contare. Allora, volete provare con me? Non è difficile. Allora, ogni volta che c'è un 1 si dice urapon e quando c'è il 2 si dice ukasar.
1: E quando c'è il 3?
0: Quando c'è il 3 si dice urapon ukasar, perché c'è 1 e 2. Per dire 4, ukasar ukasar, 2 volte 2. Per dire 5, ukasar ukasar urapon. Per dire...
1: Basta, Armando, mi tiro la testa.
2: Lalla ha ragione, è difficile contare in quel modo, Armando.
0: Va bene. Però devo dirvi che all'inizio contare è sempre stato un po' complicato. Per esempio, ve li ricordate gli egiziani e i loro geroglifici?
1: Ma Armando, io sono un esperto di frigorifici.
0: Geroglifici, Lallo. Gli egiziani per contare avevano dei simboli. Per esempio, per il numero 1 disegnavano un trattino. Per il 10 una specie di ferro di cavallo all'ingiù.
1: Cosa vi avevo detto io?
0: E per il numero 100, pensate, un fiore.
2: Che buffo modo di contare. E allora, per il nostro Big Bang di oggi, gli antichi egizi avrebbero disegnato 5 fiori.
0: Giustissimo, Lella. Però io sto semplificando molto, perché in realtà, come probabilmente molti sanno, gli egizi erano davvero bravi con i numeri e riuscivano a fare operazioni complesse, altrimenti non sarebbero mai riusciti a costruire le piramidi.
1: Però anche noi, Armando, siamo bravi a dare i numeri.
2: È vero, Lalla ha ragione, e sono bravi anche i bambini a ricordarseli.
0: Ho capito. Voi vi riferite al numero WhatsApp che fanno i bambini per lasciare i loro messaggi vocali, che è...
2: 347-411-2726.
0: Bravissimi!
1: Armando!
0: Sì?
1: Però io non vedo l'ora di scoprire il mistero della torta panna e cioccolato.
0: Vero. E tu?
1: Qualcosa a che fare con questa puntata.
0: Giusto. E tu mi dovevi dire perché a volte i numeri secondo te non contano niente.
2: Ci sono ben due misteri da risolvere in questa

0: Puntata 500. Pensa se ci fossero stati 500 misteri da risolvere in due puntate.
1: Vedete che anche voi state giocando con i numeri? Allora facciamo così. Vi propongo di ascoltare un'altra canzone e poi risolviamo i nostri due misteri. Ma anche per la canzone vi propongo un piccolo quesito. Dunque, c'è una canzone che nel titolo ha un numero e dei gatti. Sono dei gatti che marciano in fila compatti. Avete indovinato qual è la canzone?

0: 44 gatti in fila per sei con il resto di due, marciavano compatti in fila per sei con il resto di due. E questa era davvero una canzone perfetta per la nostra puntata dedicata ai numeri. Bene, è venuto il momento di svelare il primo mistero.
1: Quella della torta panna e cioccolato, non vedo l'ora!
0: Ecco qua! Allora, caro Lallo, raggiungere 500 puntate è davvero un bel traguardo e va festeggiato. Ed ecco perché vi ho portato una bella torta alla panna e al cioccolato, la preferita di Lallo!
2: Evviva!
0: Adesso però, prima di iniziare a mangiare, Lallo ci deve spiegare perché secondo lui i numeri non contano niente.
1: Benissimo! Quante fette ci sono in questa torta?
2: Contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 3 fette per 1.
0: Brava Lella, hai visto Lallo che contare è importante?
1: Un momento Armando, siccome me la papo tutta io, i numeri non contano niente. Ho ragione, no?
0: No Lallo, hai torto, perché siccome io so che tu sei un golosone, di torte ne ho portate due. Una alla panna al cioccolato tutta per te e una alle fragoline alle more di bosco per me e per Lellina.
2: Che buona, grazie Armando. Ah, hai proprio ragione, eh? I numeri contano!
0: E allora festeggiamo tutti insieme la puntata 500!
2: Festeggiamo! Evviva!
1: Buona!
2: Che torta buonissima!
0: E noi ci rivediamo presto per un'altra fantastica puntata di...
2: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie. E infine, un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto a me.

0: questo o quello.
1: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
2: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

I giardinieri celesti. Florilegio del leggendario della Via Lattea. Nella sua prima infanzia, la terra se ne andava libera e selvaggia, quasi a contatto con l'azzurro, sua seconda pelle. Appena venuti al mondo, gli uccelli si lisciarono le piume e lucidarono le ali. I più audaci azzardarono qualche piccolo salto. Picchio Verde rimase lungamente a meditare, il becco in aria. Sognava di sollevare quel velo che lo separava dal suo ambito corpo di donna celeste. Raggiunto da un'allegra brigata, colibrì, ottarda, airone, gufo e aquila, Picchio Verde reclutò una legione e creò l'Ordine dei Cavalieri dell'Arca, sublime confraternita dei pennuti, per sgombrare la strada. Lupupa incoraggiava i suoi pari, Condor, Avvoltoio e Civetta, a sbattere le ali per invitarsi là in alto. Il cielo resisteva al fremente assalto, tendendo il più possibile l'elastico che collega la creatura all'immensità. In una notte senza stelle, gli uccelli sollevarono il cielo abbastanza in alto per danzare sotto la volta stellata. Picchio Verde, riconoscente, provava quello che presto avrebbero sperimentato gli uomini delle caverne, sbalorditi dall'immensa volta, nudi, inzuppati dal temporale, sballottati dalle potenze che separano e riconciliano i viventi. La via degli uccelli era tracciata. La terra fu adolescente e, nella foga della sua giovinezza, navigò con i mondi. I precursori alati furono salutati dalla dea. Questa sollevò il suo velo stellato e i pennuti raggiunsero l'isola degli uccelli, la mitica e inaccessibile Isola dei Giusti. Passò il tempo degli dèi, delle dee e degli uomini nudi sotto i lampi. E poi, per una folle dimenticanza, gli uomini trascurarono le ghiandaie, il vento e gli alberi. Evitarono la pioggia e provarono paura dell'oscurità. Ignoravano la linea del cielo, il fiume celeste, lo scintillio delle anime nella Via Lattea. Così si cancellò dalla loro memoria la famosa notte in cui il mondo alato aveva tracciato il firmamento della giovane terra. Allora Cosmo e Vita fecero nascere un re sognatore, uno che, come suol dirsi, stava sempre con la testa tra le nuvole. Una sera d'estate, dopo una giornata noiosa, il re se ne andò sospirando in giardino. Gli piaceva passeggiarci di sera e vagabondare tra i viali dove i fiori copiano la forma delle stelle. Apriva in due le mele per vedere Venere, stella dei re e dei frutti divini. Chiamava Ishtar e Cassiopea le sue rose. Faceva piantare aiuole identiche al firmamento, costellate di tulipani. Quella sera, scorgendo il suo giardiniere, si nascose dietro un bosso. Non per spiarlo, ma per godersi la vista di quel saggio che dedicava la vita all'orticoltura celeste. Aveva ereditato una scienza antica e combinava semenze lunari, innesti venusiani e connubi marziani. Era un uomo semplice ma erudito, che chiamava Badr al-Budur la grande luna piena, mentre quando era al primo quarto oppure a metà, le dava affettuosamente il nome sumerico di Barca del Cielo. Quando lei s'assentava, notava che aveva un neo, in arabo Shama. Narrava al re astronomo l'origine della Via Lattea, il fiotto di latte di Era provocato dalla suzione di Eracle, il bambino gigante. Evocava Taurt, l'egiziana, e il serpente

0: fai? Questo giardino è un paradiso. Tra noi due il vero re in mezzo a un regno sei tu.
1: Faccio quello che sento con la pioggia e i pianeti, ci metto una spolverata di sale di vita, ma soprattutto ascolto i buoni uccelli e le vecchie leggende.
0: Li ascolto anch'io, ma il mio regno va alla deriva.
1: Se posso osare...
0: Osa pure, giardiniere, la tua saggezza è preziosa per il tuo re.
1: Ebbene, un mio amico, il poeta greco Luciano di Samosata, mi ha raccontato l'epopea di una nave trasportata da una tempesta fin sulla luna.
0: E?
1: Un altro amico, un giardiniere cinese, ha visto sulla luna gli Yue, una pianta miracolosa, un albero sempre verde dove gli dèi vanno a bere. Lui cura il suo popolo con questa specie di vischio. Le palline bianche sono pezzetti di luna, bacche appiccicose di cui sono golosi gli uccelli delle stelle.
0: Ma
1: se ora la tua flotta partisse per l'isola degli uccelli, con l'incarico di riportare indietro i fratelli dal morbido piumaggio, il tuo regno terreno diventerebbe come quello sull'isola.
0: Andare sulla luna?
1: No, stavolta molto più lontano. Adesso la meta è un'isola fuori dall'universo, dove uccelli saggi, tranquilli e chiacchieroni narrano storie profumate. Basta che uno solo di essi si posi sul tuo regno perché si levi il vento della libertà. Basta porre questo augurio sulla prua delle navi e seguire la corrente fino all'onda di Samosata che, con un solo colpo di lingua, deporrà laggiù i tuoi uomini e le navi. Lì i tuoi marinai devono posarsi come alberi sulla sabbia, lasciando gli uccelli canterini annidarsi nelle loro chiome, imbeccandoli con la bocca per nutrirli e dissetandoli con le lacrime dei loro occhi. Quando nei nidi saranno nati i pulcini, devono portarli qui al più presto.
0: Dici davvero?
1: È successo, perché l'ho visto. Navi melodiose piene d'uccelli rari e di marinai devoti, di che guarire un regno, una flotta di uomini liberi. Il re rientrò pensieroso e mandò a chiamare il capitano dei marinai. Riunì gli equipaggi e parlò loro a lungo, trovando le parole capaci di infiammare gli avventurieri. Noleggiò una flotta per quella sublime, sublunare galattica missione. Partirono sotto gli «Aveva!» di un colibrì venuto ad accompagnare il giardiniere al grande molo, da cui s'allontanò rapida la ghirlanda di navi. Per 7 lunghi anni i marinai vogarono sui flutti prima di venire sollevati da una madre tempesta. Arrivarono sull'isola ubriachi di vento e di sale. Si piantarono sulla sabbia, il tronco eretto, le braccia come alti rami. Restarono così, in silenzio, un giorno e una notte. All'alba gli uccelli arrivarono planando. Poi si posarono e fecero il nido nelle loro zazzere. I marinai, che avevano osservato i gabbiani, li nutrirono imbeccandoli con la bocca. Quando gli uccelli ebbero sete, i marinai versarono lacrime, lasciandosi becchettare come fontane. Poi, quando le uova si schiusero, i genitori volarono via, affidando i pulcini alle cure dei marinai inteneriti. Gli uomini si sradicarono dalla sabbia e li portarono con sé sulle navi. Giunti a bordo, marinai e vascelli si divisero. Gli uni tornarono a piantarsi nella sabbia, ancorati all'isola. Gli altri salparono per riportare sulla terra i pulcini narratori. E da allora, ogni giorno, si succedono nuove nidiate. All'alba che segue i 7 anni, il re sognatore accoglie la flotta degli uomini liberi. Il colibrì grida «Evviva!» Il giardiniere pronuncia profezie. E allora risuonano i racconti profumati che guariscono i regni. Svelti, gli uccelli riportano il cielo, si aprono le porte del tempo e la terra canta. Marinaio dell'esistenza, sull'oceano di stelle come un nido, uomo uccello che offre imbeccate e lacrime. Albero di vita che danza su una spiaggia lontana, presso la Via Lattea.
2: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Big Bang.
1: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
1: Ciao Lallo.
3: Ciao Armadissimo.
2: E ciao bambini.
1: Bentornati, benvenuti, benvenuti.
3: Allora, siete pronti per il test?
1: No, no,
2: ci
1: no,
2: fai un
1: no.
2: nuovo test, sì, Lallo, sì. Che bello.
1: Sì, no, sì, ma come che bello? Forte, Lella,
2: sì, che bello.
1: Ma non così forte, Lella.
3: No, no, fa bene a dirlo così forte, perché il test di oggi è veramente fortissimo.
1: Va bene, va bene, va bene. Quale sarebbe l'argomento di oggi?
3: Il look.
1: Il look?
3: Il look.
2: Ma sì, Armando, il look.
3: Brava Lella.
2: Il modo in cui ti vesti, lo stile che preferisci.
1: Ho capito.
3: Il look.
1: Va bene, è un argomento interessante.
3: Certo.
1: Allora facciamo così, ascoltiamo un po' di musica,
3: certo.
1: E poi ci prepariamo anche voi a casa. Mi raccomando, tutti quanti con carta e penna,
3: certo.
1: Per annotare le risposte del test di Lallo.
3: Il
1: va
3: look.
1: Bene?
2: Vai. Ok.
3: Ai.

0: piace perdere.
1: Allora, tutti pronti a cominciare il test?
2: Noi siamo prontissimi.
3: Ai. Comunque saranno pronti anche i bambini.
1: Allora, mi raccomando, dovete scegliere tra una risposta che sarà A, B o C. Prima domanda. Qual è il vostro uccellino preferito? A, il pavone. B, la colomba. C, il gufetto.
3: Allora, vediamo un po'. Beh, a me il pavone piace veramente tanto, però, però voglio cambiare e scelgo così, perché mi è simpatico il gufo. Lettera C.
2: Io amo la colomba bianca perché è il simbolo della pace. Scelgo la B, sono sicura.
3: E tu, Lallo, a questo punto scommetto che scegli la A, il pavone.
1: Sì, visto che non la volete voi, poverina, se no...
2: Secondo me... Non la scegli per quello.
3: E infatti, secondo me, tu scegli il pavone perché ti piace stare al centro dell'attenzione.
1: No, mi va bene anche non stare al centro. Basta che ci sia attenzione e sia tutta per me.
3: Appunto, a capo.
1: Passiamo alla seconda domanda.
2: Sì. Ok.
1: Qual è la tua coppia di colori preferita? A, nero e argento. B, verde e rosa. C, arco e baleno.
3: Ma scusa, Lallo, l'arcobaleno ha 7 colori. Non solo 2. Non è una coppia.
1: Non è vero? Hai sentito che ho detto arco e baleno? Sono due parole, proprio come nero e argento, verde e rosa.
2: Ha ragione Lallo, Armando. Comunque io scelgo B, perché sono rosa e amo il verde della natura.
1: Brava Lella.
3: Va bene. Allora io scelgo arco baleno, perché mi piacciono tutti i colori.
1: Bene, Armando.
3: C.
1: Quindi C e Lallo, che sono io me medesimo, scelgo la A.
3: Ah dai, ma ti piacciono il nero e l'argento, Lallo?
1: Ah, mi piacciono tantissimissimissimo. Adesso, ultimissimissima domanda,
3: Dai.
1: Attenzione, qual è il tuo accessorio preferito? A, stella e cappello. B, borsetta. C, non ti piacciono gli accessori.
3: Ah, ma scusa Lallo, io per esempio non porto le borsette, non, neanche le stelle e i cappelli.
1: Allora scegli la C, nessun accessorio.
3: Ma no, vabbè.
1: Lella, tu?
2: Beh.
1: Lella, non devi bellare, inutile. Non c'è da pensare. Tu adori le borsette, dai, di la verità.
2: Beh, è vero, Lallo. Tu sì che mi conosci bene. Sì, scelgo la B.
3: Vabbè, io conosco bene Lallo e so che sceglierà la A.
1: E per forza, sono noi sceriffo. Vuoi che non indossi stella e cappello?
3: Certo.
2: Abbiamo finito. Facciamo i conti e leggiamo i risultati?
1: Sì, però prima mandiamo un po' di musica, così abbiamo tutto il tempo per calcolare chi ha fatto più A, B o C.
3: Non mi sembra così difficile. Comunque va bene.
1: Sembra, Armando, sembra.
3: Va bene. Allora, ecco, a proposito, una canzone di qualcuno che di look se ne intende davvero.
1: Il look è?
3: Violetta.

0: bene, benissimo. Allora, siete pronti a sentire i risultati del mio test? Qual è il tuo look?
1: Pronti, prontissimi.
2: Ma certo, e mi raccomando, bambini, state pronti anche voi, perché temo che ne sentiremo delle belle con Lallo.
0: Allora, Lella, chi ha totalizzato più lettere?
1: Tu, Lallo.
0: Lo si aspettavo, Allora, la lettera A dice... Il tuo look è rocker!
1: Oh.
0: Sei un tipo forte, originale, sai cosa indossare in ogni occasione per farti notare e ammirare! Yuhu! Tutti ti stimano, ti invitano, le feste non cominciano se non ci sei tu! Yuhu!
1: Oh, Lallo, che bel risultato! E io, che dice di me? Ho tutte lettere B!
0: Allora, lettera B, il tuo look è... romantico, sei dolce, elegante, hai uno stile classico, però personale. Ti piacciono i colori e i tuoi vestiti si ispirano al mondo della natura. In mezzo a tanti fiori sei quello più bello.
1: Grazie, Lallo. È vero, quello è proprio il mio stile.
0: C'è.
1: Sono proprio felice di questo risultato.
0: E chi ha totalizzato più lettere C?
2: Io credo.
1: Sì, tu Armando.
0: Allora,
2: sì.
0: Cosa dice il test della lettera C?
2: Sì, sentiamo.
0: Il tuo look è... Non hai un look.
2: Ecco.
0: Niente, non ti piace niente di preciso.
2: Ma non è vero.
0: Ti cambi spesso.
2: Ma no.
0: Non sai mettere insieme i colori.
2: Ma che dici?
0: Non sai scegliere gli accessori. E nessuno ti nota. Senti, se vuoi un consiglio, signor C, fatti consigliare dalla lettera A.
2: Ma
1: quindi,
2: tu guarda.
1: Quindi, Armando, dovresti farti consigliare da uno come Lallo.
2: Ma davvero? Ma che strano.
0: Allora dice il test,
1: Sei fortunato, Armando, perché i test di Lallo ti danno sempre buoni consigli.
2: Meno male.
0: Brava Lella, è vero Armando, non te la cavi poi così male. Dai, devi solo, come si dice, modernare un po' il tuo look.
2: Va bene, a parte che si dice rimodernare Lallo.
0: È vero, va bene,
2: però ascolterò i tuoi consigli. E allora, per rimanere in tema e in tema Lallo, ascoltiamo un po' di rock.

non lo sentite? Che strano ticcattio. È il primo allarme, poi dopo arrivo io.

0: Bambini, vi è piaciuto il test di Lallo? E voi, di che look siete?
1: Siete rock come me?
2: O romantici come me?
0: O senza look come me, come direbbe Lallo?
1: Armando, non ti preoccupare, guarda che dopo i miei consigli,
0: sì,
1: anche tu avrai un look tutto mio.
0: Va bene, ma io però ne vorrei uno tutto mio, non tutto tuo.
1: Appunto, cosa hai detto?
0: Va bene.
2: Vabbè, mi raccomando, bambini, continuate a mandarci messaggi al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347 411 2726.
0: E a proposito, sarebbe carino davvero che ci descriveste, che ci raccontaste il vostro look, come siete vestiti, come vi piace vestirvi e se c'è qualche compagno o compagna di classe che si veste in modo bizzarro.
1: Giusto!
2: Bell'idea, Armando!
0: A presto, alla prossima puntata! Ciao bambini!
2: Ciao!

0: quale vorrei proporvi una specie di gioco.
1: Gioco?
2: Uh-huh. Che gioco?
0: Una super classifica.
2: Yeah, di musica, le canzoni più belle di sempre.
0: Non proprio, DJ. Oh. Volevo fare con voi una classifica,
2: sì,
0: dei tre cartoni animati, anzi, per meglio dire, dei tre film di animazione, quelli a cartoni animati, più belli di sempre.
1: La Bella e la Bestia.
2: Madagascar.
1: La Sirenetta.
2: No, ma che dici? Dai, cattivissimo me.
1: Il Re Leone.
0: Ehi, Lella, DJ, facciamo che ne scegliamo uno per uno?
2: Ma così chi decide quale sta al terzo, al secondo? Secondo e al primo posto, scusa.
0: Va bene, facciamo tre pari merito, tre primi posti, i migliori tre film di sempre.
2: Va bene, ci sto.
1: Okay. Anch'io.
0: Oh, allora, dunque, comincio io, visto che, insomma, ho qualche annetto in più di voi, e scelgo un film che ha qualche annetto.
2: Dumbo?
1: Cenerentola?
2: Pinocchio?
1: No. Ieri sto gatti?
2: No. Oppure...
0: Scusate, tocca a me decidere, eh?
2: Sì, sì.
0: Allora, e per me uno dei film più belli di sempre, anche se ha qualche annetto, è... Beh, ascoltate questa canzone, vediamo se indovinate qual è.
3: Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other.

0: Bella, bellissima, quanto sì. Mi piaceva. Ah, tra l'altro, avete notato che era in inglese la canzone?
1: Sì.
0: E a volte è bello, no? Ascoltare le canzoni o anche gli attori in lingua originale.
2: Beh, sì, così si possono sentire le voci degli attori, appunto, dei cantanti famosi, giusto Armando?
0: Giusto, giusto, perché molto spesso in questi film le voci sono quelle di vere e proprie star.
2: Ma adesso chi tocca scegliere il prossimo film più bello di sempre?
0: A te, Lella.
2: Ah, oh, grazie.
0: Figurati.
1: Lella, non iniziare a belare, dai, che poi ci pensi troppo, su. Sì.
2: Beh, è che è difficilissimo.
0: Sì.
2: Cenerentola, Re Leone, gli Aristogati, la Sirenetta, sono tutti bellissimi, come si fa a sceglierne uno?
0: Beh, per esempio potresti scegliere il film con la canzone che ti piace di più.
2: Giusto, vediamo. I sogni sono desideri nascosti in fondo al cuore.
0: Sì.
2: Tutti quanti, tutti quanti vogliono fare jazz in fondo al mare, in fondo al mare, Hakuna Matata.
1: Cosa mi sai? Pensi di doverci cantare tutte le colonne sonore del cinema d'animazione per scegliere quella che ti piace di più?
2: No, no, no, no. Ho deciso, scelgo questa.

0: Il libro della giungla.
1: Bravissimi.
2: A me piaceva anche questo, senti, eh? Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile e i tuoi

0: Avete capito di che film era?
1: Frozen!
0: Sì, bravi! Vi ho fatto sentire anch'io una canzone in inglese, ma anche la versione italiana era bellissima.
2: Ah, io lo so! Dai, sì, dai, sì, lo so. Vai, aspetta, vai. Dunque lo so.
3: Sì.
2: Come il sole tramonterà perché poi all'alba sorgerò.
3: Non era proprio così, però sei molto bravo, DJ.
2: Grazie,
3: eh?
2: Grazie.
0: E adesso tocca a te scegliere.
2: Uffa, ma dai, ma devo proprio.
3: Eh sì.
2: Oh, ragazzi, sono super indeciso, lo sapete.
3: Dici tra quali?
2: Va bene. Sapete che una delle mie canzoni preferite è mi piace come muovi, mi piace se ti muovi e allora muovi.
3: Come no, è quella di Madagascar.
2: Esatto, Armando. Però c'è anche la colonna sonora di un film più recente che è entrata nel cuore della mia playlist.
0: E qual è?
2: Ve la faccio sentire.

0: cattivissimo me.
1: Sei Armando cattivissimo proprio come te.
0: Ma come? Ma io sono buonissimo, sì,
1: scherziamo,
0: DJ.
2: Scherziamo.
0: Ah, ok.
2: Anche Gru, il protagonista del film, è super buono alla fine. E tutti e tre i film sono stupendi.
1: Sono d'accordo, troppo belli.
0: Molto bene, allora abbiamo stilato la nostra super classifica. E ci sono, dunque, Il libro della giungla, sì. Frozen e Cattivissimo me.
1: Giusto?
2: Sì! E voi che ne dite, bambini? Quali sono i vostri tre film d'animazione preferiti? Fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
3: 347-411-2726.
1: Beh, ci vediamo al cinema!
2: Sì!
0: Ciao, bambini! Continuate ad ascoltarci! Ciao, ciao!

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante. La differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto.

0: siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Benvenuti! Come state? Siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
2: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: E naturalmente misteri da risolvere! Andrea? Andrea, ma cosa stai facendo?
2: Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
1: Vai.
2: E... Appa!
1: Direi che ti devi allenare ancora un po', sì, meglio.
2: Sì, forse hai ragione. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
1: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
3: Misterio!
4: Buongiorno, amici!
1: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
4: In spiaggia, naturalmente.
2: Ma come in spiaggia?
4: Sì, certo. Anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
1: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio. E ci stanno ascoltando i bambini.
4: Oh, sì, che emozione. Ciao, bambini. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi. Misteri che più misteri non si può. Misteri...
1: Misterio, abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
4: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
4: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf.
2: Ma Misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi. Il parco giochi è proprio qui vicino. Andiamo, Laura!
1: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi, andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura.
2: Ecco laggiù il parco, e siamo arrivati!
1: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Mm-hmm. E si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato Misterio.
2: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Vedi qualcosa?
2: Sì, ecco, l'ho trovato!
1: Andrea! Ma quello è uno scivolo!
2: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata!
1: Non è il momento.
2: Sì. Però sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai l'oggetto misterioso.
1: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
2: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
1: Avviciniamoci piano piano.
2: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
1: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
2: È vero, io provo a bussare.
1: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
5: Chi è?
2: Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
5: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave e arrivo da molto lontano.
1: Anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
5: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
2: Sono così carini a quell'età.
1: Cosa ti ha portato sulla Terra?
5: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
2: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
1: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
5: Va bene, seguitemi allora!
1: Iridella! Buongiorno, Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
2: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
1: Sì, non vedo l'ora! Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio. Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
2: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone!
6: Nel

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi, ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo, la temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea, stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi, vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling! Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende.
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi.
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo.
0: È vero, siamo su una specie di ascensore. Tieniti forte, Andrea.
3: Arrivati! Ed ecco lì la mia città.
2: È incredibile, guarda Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti. Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a marzianocanestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzianocanestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Ah, di quel tipo che non sa giocare a marzianocanestro.
3: Noi siamo Crick e Scrick e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare Scrink e Crick, come si chiamano?
0: Scrick e Crick.
1: Ah sì, Crick e Crick. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto.
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo. Ora prova tu, Bling. Fai come ho fatto io.
2: Va bene. Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto. Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io. Dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto.
5: Canestro! Evviva!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a marzianocanestro!
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Crick. Grazie, Scrick. Forza, cominciamo! Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci!
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scrick e Crick.
1: Crick e Crick.
0: Crick. Scrick e Crick.
1: Lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi. Missione compiuta?
1: Sì, Iridella, un altro
5: mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo Mistero!

0: Bella. Ciao Armando.
1: Ciao Armandissima.
0: Allora, siete pronti? Oggi torna la mia rubrica Armando e il mestiere strambo.
1: Ma bello, bellissima.
2: Sì, che bello, non vedo l'ora di conoscere qualche nuovo personaggio strambo.
1: E allora che squillino i telefoni.
0: No, è presto per i telefoni.
1: Hai ragione, i telefonini.
0: No, è presto anche per i telefonini.
1: I telefonucci.
0: Vabbè, ascoltiamo una canzone e
2: giusto,
0: poi...
2: Giusto, per creare un po' di atmosfera. La scelgo io.
0: Va bene, va
2: Eccola
0: bene.
2: Eccola qua.
0: Va bene.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. E noi siamo in attesa di conoscere un nuovo mestiere strambo, quindi...
1: Che squillino i telefoni!
0: Adesso sì!
1: Ecco, sono squillati, Armando!
0: Bene, rispondiamo. Pronto? Chi c'è ai microfoni di Big Bang?
2: Ciao ragazzi!
3: Ciao!
0: Ciao, ciao e grazie per averci chiamato. Vuoi raccontarci chi sei e che cosa fai?
2: Volentieri, ma aspettate un attimo che ho visto a terra qualcosa che luccica e lo devo andare a recuperare.
0: Ma chissà che cosa farà. Forse è il raccoglitore di cose che luccicano?
3: Mi sembra un po' troppo strambo.
0: Va bene, aspettiamo che ce lo dica lui.
2: Eccomi, fatto. Era un mazzo di chiavi. Ci siete ancora?
0: Certo, sì. Dunque, vorresti spiegarci allora che cosa fai? Non dirmi che sei un portachiavi.
2: Sì, esatto, Armando. Come hai fatto a indovinare?
0: Sei un portachiavi.
2: In effetti non porto solo chiavi. Porto un sacco di altre cose.
3: E come ti chiami?
2: Porto.
0: Sì, no, abbiamo capito che porti cose. Ma qual è il tuo nome?
2: Te l'ho detto, mi chiamo Porto.
3: Armando, si chiama proprio così, Porto.
0: Ah, scusami, non avevo capito. E dici, che cosa porti, Porto?
2: Se mi dedicate una canzone, ve lo spiego.
3: Ma certo che te la dedichiamo, siamo qui per questo.
2: Grazie, mi piace un sacco la vostra musica.
3: E allora, ecco una canzone per te, Porto.
4: Il gabbiano nero e bianco sulla

0: Allora, ti è piaciuta questa canzone che Lella ha scelto per te, Porto?
1: Tantissimo, grazie Lella.
0: E adesso dici, che cosa porti, Porto? Cioè, insomma, spiegaci meglio, in che cosa consiste il tuo mestiere strambo?
1: Dunque, io sono un porta oggetti, più precisamente un riporta oggetti.
0: Ecco perché hai raccolto da terra quel mazzo di chiavi, per restituirle a chi le aveva perse.
1: Proprio così. Oggi la gente va sempre di fretta e distratta, si perde un sacco di cose per strada, quindi a seconda dei giorni e delle persone io posso diventare un portachiavi, un portafogli, un portaborse, un portacarte, un portacappelli, anche un portabagagli.
0: Va bene, abbiamo capito. È un mestiere fantastico.
2: Sì, un mestiere utilissimissimissimo.
0: Certo, e chissà quanto ti ringrazieranno le persone.
1: Ti devo ammettere che sono sempre tutti molto contenti quando gli riporto le cose, quindi ho deciso di aprire una scuola di porta oggetti.
0: Wow!
2: Ah, così puoi insegnare ad altre persone il tuo mestiere strambo.
1: Proprio così.
0: Complimenti, Porto.
1: Complimenti a voi per la vostra trasmissione. Accidenti, qualcuno si è perso una moneta. Vado a riportargliela. Ciao
0: Porto.
3: È diventato un portamonete.
0: E allora ringraziamo Porto con un'ultima canzone, visto che la nostra musica gli piace così tanto.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Big Bang.
1: Bambini, se conoscete anche voi qualcuno che fa un mestiere strambo, raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726. Ricordatevi che siamo tutti un po' strambi.
0: E soprattutto tu, Lallo.
2: Grazie per il complimento, al padre.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crude, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crude, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia, ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e a renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog, gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la Terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti, quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute, poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo: tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini, che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita, passo e chiudo.
0: Ah certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
2: Cra cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: con Armando e...
1: Lalla e...
2: Lallo!
0: E... voi, gli amici all'ascolto di Radio Kids! Allora, siete pronti per una nuova super esplosiva puntata?
1: Yeah!
2: Prontissima! Per oggi voglio fare una cosa speciale!
0: Va bene, Lella, di che cosa si tratta?
2: Voglio dedicare la puntata al gioco! Vi va di giocare con me?
1: Sì, dai. giochiamo, a me piace giocare! Ci divertiamo così tanto!
0: Hai ragione, Lella, giochiamo così tanto e ci divertiamo così tanto e così tanto si divertono i nostri amici ascoltatori!
2: E allora iniziamo subito!
0: Dai, va bene, allora che cosa giochiamo?
1: Ma certo, giochiamo ai cowboy, no? Gli indiani, i pirati, i bucanieri, gli astronauti e i marziani!
2: O facciamo un puzzle, saltiamo la corda, giochiamo a nascondino!
0: Va bene, però scusate, non possiamo fare questo tipo di giochi. Vi ricordate, siamo alla radio. Dobbiamo giocare a qualche cosa con i nostri amici all'ascolto. Per esempio, potremmo chiedergli se sanno di che cosa parlerà la nostra prossima canzone.
1: È giusto, però secondo me è troppo facile. Hanno già indovinato tutti, visto che parliamo di giochi.
2: Sarà una canzone dedicata al gioco.
0: Giusto, e si intitola proprio...
3: Io gioco!

0: piaciuta la canzone?
1: Sì, bellissima! Però ora dobbiamo inventare un gioco per i nostri amici a casa.
2: Sì. A me è venuta un'idea. Giochiamo a Indovina il suono? Vi va?
0: E come si gioca?
2: Io vi faccio sentire un suono e voi dovete indovinare che cos'è, capito?
1: Mica tanto.
0: Vabbè, dai.
2: Ma come? È semplicissimo. Devi solo indovinare che cos'è quello che ti faccio sentire.
0: Ma sì, è chiaro, Lallo, dai. E poi possono giocare anche gli amici a casa.
2: Allora iniziamo.
0: Dai, va bene. Siamo pronti.
2: Ecco,
0: allora,
2: il primo suono da indovinare.
0: È un cane! È un cane che abbaia!
1: Che fa bau bau!
0: Sì, sì.
2: Voi dite un cane?
0: Sì.
2: Un cane?
0: Sì.
2: No. Mi dispiace, era una mucca.
0: Cosa? Ma che dici?
1: No. Ma le mucche non abbaiano, le mucche
0: ma dai. Ma certo, Lella, dai, Lallo ha ragione, quello era il verso di una mucca, si sentiva chiaramente.
2: No, mi spiace per voi, ma avete sbagliato.
0: Boh.
2: Pronti per il secondo suono?
1: Va bene, siamo pronti.
0: Dai.
1: Dai. Oh, lascia.
0: Anch'io.
1: Il gatto
0: che miagola.
1: Il gatto che fa miau.
0: Sì.
2: No, mi spiace, questo era il verso di un'anatra.
1: Ma l'anatra che fa miau, io non l'ho mai sentita.
0: È vero, dai.
2: Purtroppo avete nuovamente sbagliato.
0: Ma come?
2: Sì, volete fare una terza e ultima prova?
0: Vabbè.
1: Facciamo la terza prova, Armando.
0: Facciamola, che ti devo dire?
1: Uccellini che cinguettano in primavera.
0: Uccellini che cinguettano in primavera sugli alberi fioriti.
2: Ferma.
0: Fuori splende il sole.
1: Il sole, certo.
2: Mi spiace, ma non ci siamo nemmeno questa volta. Quello che avete sentito era il classico, riconoscibilissimo verso dell'elefante.
0: Ma va.
2: Però era giusto il giorno di primavera, con gli alberi in fiore e il sole che splende. Però avete sbagliato.
1: Ma no, ma quello non era il verso erano uccellini.
0: Ma certo, anche secondo me, Lella, c'è qualcosa che non va in questo tuo gioco.
2: Sì. No, non cercate scuse, li avete sbagliati tutti e tre.
0: Io non so che dire. Vabbè.
1: Non lo dire, tanto ti dirà che è sbagliato.
2: Un momento, sì, in effetti è sbagliato.
1: Hai visto? Quello che avevo detto.
2: No, è che è davvero sbagliato. Anzi, sono io che ho sbagliato. Ho letto le risposte degli ultimi tre suoni e non dei primi tre, quelli che avete ascoltato voi.
0: Ah, ma allora abbiamo risposto bene.
2: Sì, direi proprio di sì.
1: Ma allora abbiamo vinto! Ma scusate, cosa abbiamo vinto?
2: Potete scegliere la prossima canzone, va bene?
0: Va bene, dai. Allora, avete mai giocato a fare la conta con Ma che bel castello?
1: Sì! Bella!
2: Ma che bel castello, nascondino di rondello. Ma che bel castello, nascondino di rondello.

0: È sempre divertente giocare a fare la conta, vero?
1: Sì, mi piacciono anche tanto le filastrocche. Ne sai una sui giochi?
0: Allora, dimmi se ti piace questa. Anguria rossa ed invidia verde. Bravo chi vince, bravo chi perde. Cieli vicini e traguardi lontani. Chi ha perso ieri vince domani. Grande campione, ricordati questo. Chi ha vinto male perderà presto. Piuma di falco e piuma d'oca, perde chi bara. Vince chi gioca. Era una filastrocca della Melevisione dell'amico Bruno Tognolini.
2: Bella! Allora dai, vince chi gioca, continuiamo a giocare! Yuhu! Allora, mi piacciono le macchinine da corsa, i trenini, i pupazzetti, le carte, le pentole e le padelle.
0: Le pentole e le padelle?
2: Sì, sì, le uso per fare la batteria. Quando faccio finta di suonare, no?
1: A me invece piacciono, gli aquiloni, gli yo-yo, le trottole, le carrozzine per le bambole.
0: Va bene, allora ho proprio il posto che fa per te, Lella. Perché a Milano e a Santo Stefano Lodigiano c'è un fantastico museo del giocattolo e del bambino, dove ci sono proprio giocattoli vecchi e nuovi. Poi si può partecipare a laboratori divertenti, insomma fare un sacco di belle cose.
1: Sapete qual è il film dedicato ai giocattoli?
2: Io lo so, è quello dove i giocattoli si animano e c'è il cowboy che si chiama Woody.
0: E un astronauta che si chiama Buzz Lightyear, che dice sempre verso l'infinito e oltre.
1: Giusto, bravi. Ma il film come si chiama?
3: Toy Story.

0: io amo i giocattoli e poi i giocattoli sono proprio come degli amici.
1: Ah, allora senti che cosa ci hanno detto i nostri amici da casa.
2: A me piace giocare con la sabbia e fare i castelli.
3: Io gioco a pallavolo con i miei amici.
4: A me piace giocare con i miei amici a rubabandiera.
5: Io gioco con le macchinine.
6: Che bello! Tutti giocano!
0: E quando non ci sono i giocattoli, fanno come noi. Si inventano un gioco.
1: Come abbiamo fatto noi. Come dice la filastrocca...
0: Io gioco coi giocattoli, belli, preziosi e strani. Se non ci sono quelli, gioco con le mie mani.
6: Gioco con il legno e i sassi, gioco con ombre e sole. Se non ci sono quelli, gioco con le parole.
1: Gioco con i miei passi, gioco con ciò che c'è. Nessuno ha più giocattoli di me. Bene, e allora, amici all'ascolto, se volete continuare a giocare con noi, l'appuntamento è con la prossima puntata di...
7: Big Bang!
8: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Dico un buon Halloween, d'un tratto sorridendo dico un buon Halloween, un felice e pauroso Halloween a tutti, buon Halloween!

0: giornata è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, Monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Re, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ma niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore,
5: insisto.
6: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
7: È una

0: grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: preda. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò. La più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Assidui frequentatori di schermi digitali, sta per andare in onda una puntata di Pigiama Party che vi farà perdere la cognizione del tempo. E allora buttate via i vostri orologi, mettete in alto le mani perché tra poco si parte! Pigiama Party!
2: Guarda che luna!
1: Veramente non è luna? E con questo brano di Fred Buscaglione cominciamo la nostra avventura di oggi. Ciao da DJ!

Ecco, da questo momento in poi potete cominciare a rilassarvi, buttare via gli orologi come già avete fatto ed entrare in una quiete mentale che... Ah, scherzavo?

Altro carpiato, non ci facciamo mancare proprio niente con Dancing with Myself, che significa ballare con me stesso? Perché no, se non trovate nessun compagno con cui scatenarvi, fatelo da soli, ciao!

E scivoliamo su un'altra band, Reptilia. Una roba stratosferica, ragazzi. Qualcosa che proprio ci farà ballare anche i nostri peli più nascosti delle ascelle, che ancora non abbiamo. Ciao!

Ci siamo detti un sacco di cose oggi pur senza rivolgerci parola, e allora voglio regalarvi un pezzo affinché voi non smettiate mai di sognare. Ciao a tutti dal vostro DJ. E ricordatevi che al 347-411-2726 sono sempre ben accetti i vostri consigli, commenti e saluti. Buona giornata!

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le

Credeteci sempre, miei cari, la soluzione è dietro l'angolo. Vai a capire quale, però.

0: da Armando Traverso all'ascolto di questo nuovo Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Lella.
1: Eccomi!
0: E Lallo!
1: E armadissimo!
0: Allora, oggi per cominciare in bellezza vorrei che esprimeste un desiderio.
1: Dai, bello, un desiderio grande, grande, grande!
0: Allora, cosa hai in mente, Lallo?
1: Allora, un cono di gelato gigante!
0: Figurati! E va bene, realizzeremo il tuo desiderio. Dopo la puntata andremo tutti in gelateria.
1: Yuhu!
0: E tu, Lellina, invece, vuoi esprimere un desiderio? Che cosa vorresti per la puntata di oggi?
2: Beh, ecco, vorrei un messaggino per la mia rubrichella.
0: Desiderio esaudito. Eccolo qui, ascoltiamolo insieme.
3: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, sono Dina. Volevo dare un consiglio a Lella perché ho sentito la puntata di Sbrufolo e volevo dire che per la prima persona che incontri, non è sempre la persona giusta. Quindi devi cercare il vero, ma verissimo amore che provi per una persona. Certe volte le persone non sono come ce le si aspetta guardandole da TV oppure soltanto una volta, ma bisogna imparare a conoscerle. E poi si può dire davvero com'è il proprio carattere. Magari quello Sbrufolo non ti sarebbe neanche piaciuto se lo avresti incontrato, oppure avresti già deciso che ti sarebbe piaciuto. Quindi io ti do un consiglio: se ti piaceranno altre persone, prima devi conoscerle, devi pensare un po' al loro carattere e se non ti piacciono, lasciale. Se invece ti piacciono e continui a frequentarle, continua a tenerle perché è una persona speciale per te. Ciao!
0: Ciao Dina, ma che bel messaggio però! Ma direi che sei tu che hai dato il consiglio a Lella, eh? E sei tu che hai fatto la rubrichella. Ma sentiremo poi che cosa ti dirà Lella. Intanto quello che io voglio dire a voi è di continuare a mandarci i vostri super messaggini. Un bel pensiero, come ha fatto la nostra amica Dina. Oppure una canzone, un colmo, una barzelletta, qualunque cosa vi passi per la testa. Fatelo, mandatelo al nostro numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
0: Insomma, Lellina, hai sentito Dina, no? Che cosa dici tu?
1: È stata proprio carina. Penso questo, che quando si vuole bene a una persona bisogna guardare soprattutto il carattere. Il vero amore, secondo me, deve essere qualcuno che ti fa stare molto bene. E aggiungo una cosa: deve anche farti ridere.
0: Ma certo, perché l'allegria è sempre importante. L'allegria e la gioia, vero?
1: Eh sì, non si può stare con qualcuno che ti fa essere triste triste come una carota bollita.
5: A me piacciono tanto le carote bollite.
0: Lallo, Lellina faceva un esempio. Comunque sono d'accordo con te, anche a me piacciono le carote bollite. Ma sapete, tutto questo discorso mi fa venire in mente un quiz. Siete pronti per il quiz?
4: Sì!
1: Quiz!
0: Il quiz di oggi riguarda un famoso cartone animato. Allora, in questo cartone animato c'è una ragazza bellissima e affascinante che è sposata con un personaggio molto buffo e lei lo ama proprio perché lui la fa tanto ridere.
1: Che bella coppia!
0: È vero, infatti la coppia è una coppia.
1: Che bella coppia!
0: Allora, lei si chiama Jessica.
1: Sì.
0: E lui Roger.
1: Sì.
0: Che è poi un cartone animato. Ma che tipo di animale è Roger? È un gatto stregatto? Un coniglio svitato? O un pesciolino a righe?
5: Armadissimo, ci devo pensare almeno, aspetta, 1, 2, 3, 5, 6 ore.
0: No, la puntata finisce molto prima. Lallo.
5: Ah, peccato.
0: No, ma lo scopriremo insieme. E intanto ci ascoltiamo una bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissimo.
0: E oggi, grazie al messaggio che ci ha inviato Dina, stiamo parlando di amore.
2: Ah, l'amore. Love, love, love. Lo dico in inglese, perché sono un cavallino del western.
0: E in francese, in inglese, in italiano. L'amore è il sentimento più potente dell'universo. Siete d'accordo?
2: Ah, sì.
0: Beh, quando si è innamorati, ci si sente così leggeri, così felici, che sembra quasi di avere le farfalle nello stomaco.
2: Oh, poverino Armando, ma io le farfalle non le mangio.
3: Ma è un modo di dire, Lallo.
0: Siete pronti per il quiz di oggi?
2: Sì!
0: E allora vi avevo chiesto: che animale è il Roger di un famosissimo cartone animato? Lui, fidanzato, anzi sposato con la bellissima Jessica, è un pesciolino a righe, un gatto stregatto o un coniglio un po' svitato? Per conoscere la risposta dovrete aspettare giusto il tempo della prossima canzone.

0: Amici, ma posso dirvi una cosa?
1: Certo.
0: Io sono un po' preoccupato, eh.
1: Ma come mai, Lallo? Perché?
0: Perché voi avete detto che in amore bisogna ridere, no?
1: Beh, sì, lo abbiamo detto, è vero.
0: Però io sono soprattutto bello, Armando. Se la cavallina Stellina si stufa perché non ride abbastanza, come faccio?
1: No, io, guarda, Lallo, con te credo che non ci sia questo rischio, stai tranquillo.
2: Lallo, tu sei simpaticissimissimissimo. Noi ridiamo sempre con te.
0: Sì, Lella, però non so se sono divertente come Roger, quello del quiz.
1: Ma certo che lo sei, tu sei un campione di simpatia, Lallo. Ma a proposito, pronti per la domanda? Vi avevo chiesto che animale è il Roger, protagonista di un famoso cartone animato, sposo della bellissima Jessica. È un coniglio un po' svitato, un pesciolino a righe, un gatto stregato? La risposta è... un coniglio, e infatti lui si chiama Roger Rabbit, e Rabbit in inglese vuol dire proprio coniglio, ed è un tipo davvero spassoso.
0: Armandissimo, mi è venuta un'idea.
1: Sì.
0: Mi farò raccontare 1150.000 barzellette dai bimbi, così le dirò tutte alla cavallina Stella.
1: Ma Lallo, tu non hai bisogno delle barzellette, sei simpaticissimo così.
0: Giusto, allora le canto una serenata.
1: Sì.
0: Love, love, love, love is all you need.
2: Love, love, love.
0: Ciao.
1: La puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquanti, che cura la rubrichella insieme alla nostra Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, e grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che con creatività e professionalità confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima.

0: Si può dire anche all'inverso, dosorali e stilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
1: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiar. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma tenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
0: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

0: Ehi, Lallo, Lella, ma che cosa fate?
1: Ci siamo allenando.
0: Allenando?
2: Forza, Lallo, piegamenti, stiramenti,
0: sape giù. Wow, ma come siete sportivi!
2: Domani ci sarà la grande gara di corsa campestre alla fattoria.
1: Sì, vincerò io,
2: Non è vero, arriverò prima io. Velocissimissima.
0: Oh, Lellina, la gara di corsa campestre alla fattoria. Ma parteciperete proprio tutti quanti?
2: Certo, pecorelle, cavallini, maialini, asinelli, oche, galline.
0: Ma non c'è per caso anche una lumaca da corsa? Magari come quella della canzone?

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armadissima.
0: E stavamo parlando di un grande evento che si svolgerà alla fattoria di Lellina, una corsa campestre, pensate un po'.
3: E vincerò io.
2: No, vincerò io.
0: Va bene, chiunque arriverà per prima o per primo al traguardo dovrà avere molta resistenza, perché la corsa campestre è attraversa paesaggi diversi, prati, terreni sterrati, boschi, insomma, e poi di solito è anche piuttosto lunga, eh?
2: Quanto?
0: Sapete che questo potrebbe essere l'argomento per il nostro quiz?
3: Sì, quiz!
0: Dai, e allora, eccolo qui. Quanto è lunga di solito una gara di corsa campestre? Tre possibilità. 15 chilometri, 2 chilometri, 10 chilometri?
2: No, non sa rispondere!
3: Nemmeno io!
0: La risposta arriverà tra poco. Però, allora, torniamo indietro. Per vincere dovrete vedervela con degli avversari molto, molto temibili, giusto?
2: Ma tipo?
0: Per esempio... anziché dirveli io, potreste ascoltare i messaggi che ci hanno mandato Laura e Riccardo, perché parlano davvero di animali... velocissimi.
4: Ciao, mi chiamo Laura, sono di Repubblica Ceca e penso che la pe' più veloce di una gallina.
5: Ciao Radio Kids, sono Riccardo, fratello di Laura, anch'io di Repubblica Ceca, e so che la ape può essere veloce anche 29 km all'ora e la gallina 14 km all'ora. Ciao!
0: Ciao Laura e ciao Riccardo dalla Repubblica Ceca. Wow, che bravi e siete informatissimi poi, eh. Ma hai sentito, Lallo, quant'è veloce l'ape?
2: Ma veramente? Quanto?
0: 29 km all'ora.
2: No, ma è un razzo intergalattico.
3: Però non vale, la pelle ha ali.
0: Eh sì, hai ragione.
2: Anche la gallina, però non sa volare mica tanto.
3: Secondo me l'ape non si può iscrivere alla corsa campestre.
0: Eh beh sì, Lellina ha ragione, perché la vostra gara prevede una corsa con i piedi o, nel vostro caso, con le zampe.
2: Sì, usare le ali è molto molto scorrettissimo.
0: Sì, sono d'accordo. Però, a proposito, ricordiamo il quiz di oggi. Quanto è lunga una gara di corsa campestre? Tre possibili soluzioni: 15 km, 10 km, 2 km. E se non sapete rispondere, non vi preoccupate, perché la risposta arriverà tra poco.
3: Armando, non vedo l'ora che cominci la gara, mi sento carica!
0: Brava Lellina, vi consiglio di portare con voi, mi raccomando, anche un cappellino impermeabile.
3: Perché, Armando?
0: Beh, potrebbe piovere e voi non potrete fermarvi, perché dovrete andare avanti, magari anche in mezzo alle pozzanghere.
2: No, Armando, non mi piace correre nel fango, mi si sporcano tutti gli zoccoli.
3: Io invece mi diverto un mondo a saltare nelle pozzanghere.
0: Proprio come dice la canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E io colgo al volo l'occasione per ricordarvi il nostro numero per i messaggini WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Oggi stiamo parlando della corsa campestre che si svolgerà nella fattoria di Lellina. Parteciperanno tutti, cavallini, pecorelle, grilli, maialini, tutti gli animali. E io a questo proposito vi avevo lanciato un quiz e ve lo ripeto. Quanto è lunga di solito una corsa campestre? 15 chilometri? 2 chilometri? 10 chilometri? La risposta è... 10 chilometri! Avevate indovinato?
2: Ma sono troppissimi!
1: Aspettate, aspettate! Mi è arrivata una letterina dalla fattoria!
0: Ma dai! E che cosa dice Lellina?
2: Siamo super curiosi!
1: Come? Oh no! Anche il ghepardo si è iscritto alla gara!
0: Un ghepardo? Ma com'è possibile? Il ghepardo è un felino che vive in Africa!
1: Beh, è arrivato apposta dal suo paese!
0: Beh, ma il ghepardo è l'animale più veloce del mondo!
2: No, Lellina, non ce la farò mai! Oh, mi toppino!
1: Non importa, Lallo, ci divertiremo lo stesso! Trascorreremo una bella giornata e passeremo del tempo tutti insieme!
0: Bravissima!
2: Ci sta! Vieni anche tu, Armandissimo!
0: Ma certo! Vengo anch'io a fare una bella corsa campestre insieme a voi! E poi ci ritroviamo tutti qui per un'altra puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

indispensabile e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campare. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: per campar.
1: Già!
0: Quel tanto che ti basta per campar.
2: Come no?

0: fai a non aver paura? O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan.

0: Corre lungo e largo il mondo e sempre ovunque va. La sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i marajà, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Super sali, fragilistiche, spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso.
3: Super cali, fragilistiche, spiralitoso.
4: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragi cali rebus, ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
5: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attento a usarla bene o la tua vita può cambiare.
6: Per esempio,
0: sì.
6: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, vi propongo oggi un albo foto illustrato, L'ora blu di Marianna Balducci e Fabio Gervasoni, pubblicato da Sabir. Ma che cosa significa foto illustrato? Beh, significa che gli autori sono due, ma non perché uno ha scritto il testo e l'altro ha realizzato le immagini, come spesso accade negli albi illustrati, ma perché sono proprio le immagini ad aver bisogno di due autori. Gervasoni, che si occupa degli scatti fotografici, e Marianna Balducci, che scrive e disegna. Ma disegna dove? Sopra le fotografie, naturalmente, per dare vita a una storia. Di questo particolare linguaggio, e del linguaggio della fotografia in generale, si parla questa settimana a Savignano sul Rubicone, in occasione della prima edizione di SeaFest Kids, dove sarà presente anche l'autrice di questo libro. Ma torniamo appunto all'Ora Blu, un libro che in realtà ci porta a Rimini, in piena notte, dove è scomparso il gatto nero, dei due bambini protagonisti. Riusciranno a salvarlo e a riportarlo a casa? Oppure sarà il gatto a salvare loro? Voi intanto aguzzate gli occhi, perché strane creature si aggirano nella notte riminese. Conigli, lumache giganti, pesci giganteschi e altre meraviglie. L'Ora Blu è un albo foto illustrato firmato da Marianna Balducci e Fabio Gervasoni. Andersen e Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Eccoci qui, finalmente tutti di nuovo insieme. Sta per cominciare una nuova puntata di... Mi hai colpito, sceriffo.
1: No, dove ti ho colpito?
0: Dritto al cuore.
2: Davvero? Oh, Lallo, aiutiamo Armando che è ferito.
1: Preso, aiutiamolo.
0: Che bello giocare agli attori, vero?
2: Tantissimo, divertente.
0: Siamo proprio dei burloni.
1: Che?
0: Allora, a proposito, no, non c'entra nulla con i burloni, anzi, questa è una cosa molto seria. Dunque, Lella, è arrivato un messaggino per la tua rubrichella.
1: Ah, l'ho vista anch'io, Lella.
2: È bellissima la mia rubrichella. Do un sacco di consigli utili ai bambini che mi scrivono.
0: È vero, lo sappiamo. E ai pupazzi no?
2: Certo, anche ai pupazzi. Per esempio, grazie alla mia rubrichella ho aiutato Lallo a conquistare la cavallina Stella.
0: Era proprio a quello che mi volevo riferire.
1: Discorso.
0: Va bene. Ascoltiamo allora un'altra bella canzone, così poi leggiamo il messaggino della rubrichella di Lella.

0: possiamo fare per smettere di litigare? Grazie, firmato HG.
1: Ah. HG, ma questi iniziali mi ricordano qualcosa.
0: Anche a me.
2: Direi di più, mi sembra la storia di due fratelli che si perdono, insomma, molto famosa.
1: Ci sono, Armando. HG sono accappatoio e guanto.
2: Ma no, Lallo, non è accappatoio. Intanto non inizia con la lettera H, ma con la A. E poi non mi sembrano nomi di bambini. Dai, accappatoio e guanto.
1: Vabbè, allora forse sono Heidi e Giuseppe.
2: Giusto, Heidi inizia con l'H, però il migliore amico di Heidi era Peter e non era suo fratello.
0: Scusate, ma qui abbiamo un messaggio di un fratello e una sorella che ci chiedono aiuto, anzi mi chiedono aiuto. Concentriamoci sul consiglio e non sui loro nomi.
2: Giusto, Lella. Va bene, allora tu che consiglio daresti?
1: Adesso ricomincia a belare quando non sa cosa dire.
0: Non sto belando, sto pensando.
2: Dai Lallo, non essere sgarbato. Allora fai così, Lella, tu ci pensi e intanto ascoltiamo un po' di musica.
0: Va bene.

0: Ed eccoci qui, pronti per ascoltare il messaggio che ha ricevuto Lella per la sua rubrichella. Vai!
1: Cara Lella, siamo un fratello e una sorella e litighiamo sempre. L'altro giorno siamo andati a fare una passeggiata al parco e uno voleva andare da una parte e uno dall'altra. E alla fine ci siamo persi. Come possiamo...

0: Sentito, lo dice anche la canzone, che avere un fratello o una sorella è una cosa bella e importante.
1: Giusto, talmente importante che alla fine litigare passa in secondo piano, anzi, è anche un po' normale.
0: A volte, quando ci si vuole troppo bene, si finisce per arrabbiarsi.
1: È vero, Lella, sei una pecorella molto intelligente e sensibile.
0: Grazie.
2: Ma io questa cosa però non la capisco, perché io voglio molto bene ai gelati, alla pizza, non farei mai nulla per farli arrabbiare,
0: Ma stiamo parlando di persone, non di oggetti o cose da mangiare.
1: Allora, Lella, quale consiglio daresti ad H e G, il fratello e la sorella che ti hanno scritto?
0: Io gli direi così. Cari H e G.
1: Sì?
2: Ho capito, capito.
1: Che cosa? La
2: ho capito chi sono HG, ho capito.
1: E chi sono?
2: Ma sono quei due, quelli, come si chiamano? Quelli che erano stati abbandonati nel bosco, poi avevano perso tutti i sassolini, poi gli uccellini avevano mangiato le briciole di marzapane. Ma sono arrabbiata, li volevo cucinare al forno.
3: Hansel e Gretel.
2: Oh, bravi, avete vinto la possibilità di offrirmi un gelato.
1: Ecco, noi indoviniamo e tu ritiri il premio. Vale, eh? Vabbè, e poi la storia non era proprio così.
0: Non è importante la storia, è importante il consiglio.
2: No, è importante la storia, Lella. Dobbiamo dire a quei due ragazzi di stare attenti. Devono usare i sassolini per ritrovare la strada di casa, non le briciole.
1: Va bene.
0: Li avete avvertiti, mi fate finire?
1: Dai, Lella, vai.
0: Bene, cari Hansel e Gretel, se è proprio così che vi chiamate, volevo dirvi che litigare è normale quando si sta tanto tempo insieme, ma dovete anche pensare che avrete sempre bisogno l'uno dell'altro, soprattutto nei momenti difficili, e quindi, quando state per litigare, guardatevi negli occhi, fatevi una bella risata e pensate che non ne vale la pena, non c'è problema.
1: Ben detto, Lella.
2: Mi piace, non c'è problema.
1: Lo dice anche la canzone, Hakuna Matata.
4: Ma che dolce poesia! Hakuna

0: E finisce anche oggi la nostra puntata di Big Bang. Abbiamo persino avuto l'onore di dare un consiglio ad Hansel e Gretel.
1: Chissà se sono davvero loro.
2: Veramente, chissà se sono loro.
0: Chiunque siano, sono stati fortunati a ricevere un consiglio dalla nostra Lella.
1: Grazie Armando.
0: E se anche voi bambini volete scrivere alla rubrichella di Lella per ricevere un consiglio, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Iscrivetevi.
0: Ciao ciao.

0: io l'ho già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh.
0: Fra stelle e plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

0: La luna nel pozzo. Nonostante il forte vento che fa oscillare gli alberi, Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante, dove incontrano Giacomo, che ha un'aria triste.
1: Ciao Giacomo, perché sei triste?
2: Il vento ha portato via il mio aquilone.
3: E dov'è finito ora?
2: Su quell'albero laggiù.
3: Ti aiutiamo noi a prenderlo, andiamo.
0: I tre bambini corrono sotto l'albero. L'aquilone è impigliato tra i rami alti.
2: È troppo in alto, non ci arriviamo.
0: Ma per fortuna il vento torna a soffiare, liberando l'aquilone che plana dolcemente a terra.
2: Wow, è stato il vento a liberarlo, forte.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
2: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Un vortice magico trasporta i due bambini nel magiregno, dove Zampacorta li attende con una bella notizia.
4: Ciao Zampacorta!
3: Ciao amici, oggi andremo a vedere la Magiluna nel Magipozzo.
2: E come fa la luna a finire nel pozzo?
3: Merito di Grillo Patrizio, il poeta del Magiregno. Le sue poesie sono così belle che riescono a muovere gli elementi della natura. Farà spostare la luna per farla riflettere nell'acqua in fondo al pozzo. Tutti potranno ammirare questo bellissimo evento.
2: E allora che aspettiamo? Andiamo!
0: I tre amici arrivano ad una piccola costruzione di mattoni sulla cima di una collina. È l'ingresso del Magipozzo.
3: Re Zampasaggia, Pandaguru, gli abitanti sono già dentro.
5: Ma come si fa a stare tutti nel pozzo?
3: Entriamo e lo scoprirete!
0: I tre si ritrovano all'interno di una costruzione simile ad una torre. Una scala a chiocciola piena di finestre scende verso lo specchio d'acqua sul fondo.
2: Wow! Lo spazio è grande e luminoso!
3: Com'è possibile se siamo dentro la collina? Merito del foro in alto che fa entrare la luce! Forza, scendiamo!
0: Affacciati alle finestre, gli abitanti del Magiregno attendono che inizi lo spettacolo di poesia.
3: Ecco laggiù Re Zampasaggia e Pandaguru! Raggiungiamoli!
0: I tre arrivano sul fondo del pozzo.
6: Benvenuti, piccoli amici! Siete arrivati appena in tempo!
7: Il poeta Patrizio sta per iniziare a recitare i suoi versi.
0: Grillo Patrizio si avvicina all'acqua.
8: Oh luna che risplendi tra le stelle, compari qui per noi, tu che sei la più bella fra le belle.
0: Nello specchio d'acqua compare la luna suscitando lo stupore generale. Intanto all'esterno le faine Tordo e Tondo, aiutandosi con un lungo bastone, fanno rotolare una grossa palla di rovi intrecciata su per la collina. Duca Puzzoloso li incita.
9: Presto faine, più veloci!
10: Ma è pesante! Punge anche! Ahi!
9: Useremo questo groviglio di rovi come tappo per chiudere il foro in cima al Magipozzo, così il riflesso della Magiluna scomparirà.
0: Le faine spingono la grossa palla fino dentro al foro. All'interno del pozzo, Patrizio continua a recitare la poesia.
8: Oh luna, che sei apparsa come un sogno, di te lo sai, abbiamo sempre bisogno.
0: Improvvisamente la luna inizia a scomparire tra la delusione generale.
2: Chiuso il grande foro in alto.
0: Il duca si affaccia nel pozzo.
9: L'evento di Re Zampasaggia è fallito.
2: Guarda lassù, Caramella. Quello è Duca Puzzoloso.
5: Sicuramente è tutta colpa sua.
0: Grillo Patrizio ha interrotto i suoi versi e Zampasaggia appare molto triste.
6: Questa bella festa è rovinata.
5: Lampadino, che cosa possiamo fare?
2: Ho un'idea, Caramella. Ricordi al parco cosa è successo all'aquilone sull'albero?
5: Certo, un soffio di vento lo ha liberato.
2: A noi serve che il vento soffi via quel grosso tappo.
5: Le poesie di Grillo Patrizio riescono a muovere gli elementi della natura. Chiediamo a lui.
0: Lampadino si avvicina rivolgendosi al poeta.
2: Patrizio, puoi recitare una poesia che richiami il vento?
8: Certo, ascoltate. Oh vento, forza della natura, tu che tutto puoi spostare, soffia forte, non ti fermare.
0: All'esterno del Magipozzo si alza un forte vento.
9: Da dove arriva questo vento?
10: Sembra una bufera.
0: Il vento fa vibrare la palla di rovi che blocca il pozzo.
10: Guarda capo, la palla si muove.
0: Poi la solleva e la fa rotolare verso Duca Puzzoloso e le faine.
9: Ci viene addosso! Scappiamo!
0: I tre cattivoni fuggono lungo la collina.
9: Aiuto!
0: Il inseguiti dalla pungente palla. Nel pozzo la luna è riapparsa e tutti esultano.
11: Evviva!
0: Re Zampasaggia è di nuovo soddisfatto.
6: Evviva il poeta! Da oggi questo posto sarà il Magipozzo di Patrizio.
8: Grazie, maestà. Per me sarà un onore recitare qui le mie poesie.
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Ben trovati. Io sono molto felice di essere qui con voi. Questa sera voglio darvi la buonanotte e dirvi che vi voglio bene, ma bene tanto, tantissimo. E poi dirvi che siete meravigliosamente belli così come siete, come un battito d'ali di una farfalla, come un bacio di vento, un altro ancora. L'universo in un battito d'ali di una farfalla.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.